What's that? What's that? What's that? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo. La lascio volare. Le mando un bacio
1: e la lascio volare. Buongiorno DJ, buongiorno bambini, bentrovati.
0: Buongiorno Lorenzo, buongiorno bambini.
1: DJ, sì? Cosa c'è che non va?
0: No.
1: Ti vedo un po' giù di tono.
0: Beh, sì, oggi tono basso.
1: E come mai? Qualcosa di grave?
0: No, Lorenzo, non ricominciamo con grave e acuto anche oggi,
1: no,
0: per
1: DJ,
0: piacere.
1: Tranquillo, sì. Voglio aiutarti, ma... Forse c'entra qualcosa quella strana fascia che hai sulla fronte, che sembrano quelle fasce che indossano i tennisti quando giocano.
0: Fascia che
1: sì.
0: Giocano? No, quale fascia? Ah, questa fascia!
1: Tutta colorata!
0: No, è che sentivo freddo e allora, sai, così...
1: Dai, fammi vedere, toglila un po'.
0: No, no, preferisco di no, grazie.
1: Dai, DJ.
0: Senti, ma cosa c'è di strano? Ho una fascia, una testa, cioè, voglio dire, si mette quello che vuole a un certo punto, non insistere, no?
1: Ok, hai ragione, però dai, fammi vedere cosa hai sotto la fronte.
0: Va bene. La tolgo.
1: Ok, bravissimo.
0: Ma tu prometti di non ridere.
1: Promesso. Croce sul cuore.
0: Ecco qua. Lorenzo, mi avevi promesso che non avresti riso, eh? Scusa. Non sei più amico mio, Lorenzo.
1: Scusa, DJ,
0: sì.
1: Ma è un brufolo gigante sulla fronte che arriva fino in testa. Sembra il corno di un rinoceronte.
0: Sì, vabbè.
1: Scusa.
0: Ma sembra un caprone, mi vergogno. Ma a te non capita mai di vergognarti?
1: Ma sempre, DJ, mille volte. Mi capita spessissimo, è normale, stai tranquillo.
0: E se poi mi prendono in giro, ridono di me?
1: Ma lascia che lo facciano, lascia che sorridano di te, perché tanto anche chi prende in giro si vergogna di qualcosa. Siamo tutti nella stessa barca.
0: Sì, vabbè. Quindi anche tu certe volte ti vergogni, Lorenzo?
1: Ma sì, DJ, quando mi imbarazzo divento rosso come un peperone. Ascolta DJ, ascolta questa canzone.

0: Sì.
1: Un peperone.
0: Wow.
1: Un peperone.
0: Aha.
1: Un peperone. Un peperone.
0: Forte.
1: Un peperone. Un peperone.
0: Sì.
1: Un peperone.
0: Bellissimo, Lorenzo. Abbiamo capito. Sì.
1: Scusa, DJ. Allora, bravo. Quindi, più o meno hai capito
0: sì.
1: come funziona il ritmo.
0: Sì, sì, sì. Ha proprio un bel ritmo. Senti un po', te la posso rifare?
1: Dai, fammi sentire.
0: Allora, senti, Un peperone, un peperone, peperone, un peperone.
1: Bravo, DJ.
0: Peperone.
1: Bravo, abbiamo
0: peperone.
1: Capito.
0: Okay. Sì, sì, scusa, dai, mi l'ho fatto prendere un po' la mano dal peperone.
1: Allora, senti, vedo che ti intendi di ritmo. Allora,
0: sì?
1: Cosa sarebbe questo ritmo?
0: Dunque, allora, caro il mio professor Lorenzo, beh, il ritmo
1: no.
0: è, ascolta qui, come dire, per esempio, dunque, la ritmo.
1: Allora,
0: non
1: facciamo
0: niente. Non so come dire, Lorenzo.
1: Allora, prova. Trova un ritmo intorno a te. Aspetta, ti aiuto.
0: Sì?
1: Trovalo dentro di te, proviamo a vedere cosa ci potrebbe essere.
0: Il ritmo dentro di me. Dunque, cosa c'è finito? Io non ho mangiato ritmo. Oggi mi pare di aver mangiato.
1: Dai, DJ,
0: leggero, ma,
1: ascolta il ritmo del cuore. Come fa?
0: Ma che sciocco! Hai ragione! Il ritmo del cuore. Aspetta, Senti qua,
1: Bravo, DJ!
0: Eh?
1: Che ritmo!
0: Forte, Sentiamo un po' il tuo cuore. Forte! E allora senti questo ritmo, Lorenzo,
1: Bravo!
0: Grazie.
1: Questo
0: non male, sembra una dance music. Adesso lo so, Lorenzo, il ritmo è una successione di battiti più o meno veloci, giusto?
1: Giusto, DJ, bravo. Il ritmo in misura è qualcosa che si ripete nel tempo. Il ticchettio di un orologio. Tic, tac, tic, tac.
0: Oh, il battito tic. Del cuore.
1: Tutum, esatto.
0: Tutum, tutum.
1: E ogni canzone ha il suo ritmo. Ritmo rock, ritmo pop, ritmo rap.
0: Oh sì, a me piace tanto il rap.
1: Non avevo dubbi, DJ. Oggi i ragazzi ascoltano e amano il rap. Ascolta questo brano.
0: Pronti?

quanto fa 6 per 6? C'è chi dice 36, ma per me è 26. No, questo era il contrario. Vabbè, in matematica non sono mai stato una gran cima. Lorenzo è stato anche bocciato 7 volte. Pensate un po'. E allora, ritmo di rap, salutiamo anche alla regia Natalia San Giorgi, parte tecnica.

0: rap rap.
1: Punti dam dam, che crampetti nel pancino. Qui ci vuole un pranzettino. Punti dam dam dam, oh che grande volontà. Se un'ape fossi ma un orsetto non sarei, ed il miele non vorrei. Per qualcosa da masticare ho un bel tratto da scalare, ma se il miele è vicino io ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!
2: Rai Radio Kids.
3: Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti gli amici di Rai Radio Kids. Mi chiamo Francesca e oggi vi parlo di una bambina svagata e un po' sognatrice che viaggia in un mondo incredibile. Avete capito di chi sto parlando? Ovviamente di Alice. Alice nel Paese delle Meraviglie, il capolavoro del nonsense di Lewis Carroll, che non smette mai di dare nuove idee per interpretare la storia di questo personaggio così unico. Così oggi è diventato un libro illustrato da Enzo Venezia, un vero artista, e pubblicato da Edizioni Piuma. Ogni pagina è un'esplosione di colori, questo perché c'è un momento in cui

0: cui scatta una vera scintilla, cioè quando un artista come Enzo Venezia, allenando ogni giorno la propria sensibilità per interpretare il mondo che lo circonda, si siede e inizia a raccontare una bella storia. Così lui ha scritto tutta la storia di Alice in rime e io ve ne leggo un pezzettino. Nella foresta fitta e scura esitai, ma vidi una figura. Mi fermai e ci salutammo. Sono il ghignagatto. Accovacciato con le gambe a penzoloni, mi guardava con grandi occhioni. Scompariva e appariva in un momento, sempre a suo piacimento, ed esclamava: questi son proprio i fatti, qui son tutti matti. Io abbasso il tono. Forse anch'io lo sono, lievemente bisbiglio, e lui sorride senza batter ciglio. Questo era un pezzettino del libro scritto e illustrato da Enzo Venezia per Edizioni Piuma, Alice nel Paese delle Meraviglie. Non mi rimane che salutare tutti gli amici di Rai Radio Kids.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplayradio.it.
2: I libri di Radio Kids. Leggiamo insieme!

Radio Kids, buongiorno, buongiornissimo, buongiornine, buongiornine del mio corazon. Sono Arianna e questa mattina siamo insieme fino alle 8.30 in diretta qui su Rai Radio Kids e anche su Rai Play Sound. Oh yeah, si comincia così. Mercoledì 16 settembre, sapete che vi dico? Che siccome abbiamo iniziato a fare gli auguri a chi di voi ha compiuto gli anni durante quest'estate, auguri Anna, buongiorno, buon compleanno anche oggi alla nostra Anna che compie 3 anni ed è la sorellina di Paolo. Everybody. E che è arrivato al 333-6690-88. E il 333-6690-818 è il nostro numero, il numero del buongiorno, del buon umore, dell'allegria, dell'iniziare tutti insieme anche questa mattinata facendo festa, perché da queste parti magicamente ogni giorno diventa una festa, anche un mercoledì 16 settembre. È vero, Carola Rita? Ciao Carola Rita, buongiorno! La nostra Carola Rita, intanto buongiornissimo, ma buongiornissimo anche a voi, perché la mamma e il papà di Carola Rita arrivano dicendoci che oggi è il primo giorno di scuola della piccola Carola Rita. Ma come ti senti? Come ti senti? Allora, la sua mamma e il suo papà sono emozionatissimi. E sapete allora che cosa vi dico? Che mi date lo spunto per, visto che state vivendo, cari mamma e papà di Carola Rita, questa grande, grandissima emozione, vogliamo raccontarci, vogliamo fare una sorta di appello delle emozioni? Che emozione state vivendo in questo momento, in questa mattina, 16 settembre? Come vi sentite? Quali sono le emozioni che vi abitano? 333-6690-88. La mamma e il papà di Carola Rita sono emozionatissimi per il primo giorno di scuola della piccola Carola Rita. Ciao, goditi queste emozioni, goditi questa nuova avventura che inizia. Noi ci siamo tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.30 in diretta e quindi pronti a darti la carica sì, e a vivere insieme tutto, tutto, tutto quello che ci capita in quest'anno. Un grosso in bocca al lupo a lei, ci dicono la mamma e il papà, e a tutti i bimbi che iniziano oggi. In bocca al lupo a tutti, dai che ci siamo! E sarà bellissimo, promesso, sarà comunque intenso, sarà pieno di emozioni e le emozioni piano piano impariamo che possono essere anche contrastanti insieme. Uno può avere una grande gioia di cominciare, di incontrare tanti amici, nuove persone, ma anche una paurella non da poco, perché le nuove avventure effettivamente non sappiamo, no? Dove ci porteranno, cosa e chi ci faranno incontrare. Quindi godetevi però tutte le emozioni e raccontiamoci, facciamo l'appello delle emozioni. Ma buongiorno, buongiornine, buongiornini, e parte l'appello qui al buongiorno di Radio Kids, 333-6690-818. Vai con l'applauso. Applauso a tutti voi e per tutte le emozioni che state provando in questo momento. Qualcuno è al primo giorno, qualcuno al secondo, qualcuno è iniziato da una settimana, e poi sono anche i grandi, le mamme, i papà, i nonni, le nonne, che magari vivono con voi tutto questo, ma anche stanno provando emozioni particolari per questo momento della loro vita. E allora, appello delle emozioni, buongiorno a chi? Raccontatevi al 333-6690-818. Riempiamo questa giornata delle nostre emozioni. Ma quanti siete? Siete già tantissimi. Buongiorno, ma buongiorno da Atena. Eccomi, una buona giornata a tutti voi. Una buona giornata a te, cara la nostra Atena. E grazie per i tuoi cuori meravigliosi. E c'è anche un quadrifoglio. A tutti, a tutte voi, da parte di Atena. Buongiorno Arianna, eccoci qui. Buongiorno, vi amo e noi amiamo te, Ele, Eleonora da Ravenna. Ma che bello, facciamo risuonare anche in tutta Ravenna l'emozione di ritrovarci con la nostra Eleonora da Ravenna che ci dice: sarà con voi tutta la stagione, vi amo e noi amiamo te, e viva tutta la stagione insieme a Eleonora da Ravenna e a tutte e tutti voi. Ho debuttato a Radio Nazionale quest'estate. Ma niente, dobbiamo fare una trasmissione insieme, Eleonora, per forza. Tu sei un mito, tu sei un mito, tu. Un abbraccio fortissimo, pieno di tutte le emozioni arcobaleniche. L'ultima volta tra la luna e di Falò.
E Giancarlo e Stefano, che emozione state vivendo in questa mattina? Buongiornissimo, eccoli! Bella emozione quella di trovarvi, di ritrovarvi tra poco. Che gioia! 333-6690-818. È festa da queste parti, lo sapete, sì. È sempre festa. E vi prometto una cosa, noi faremo in modo che l'estate e le vacanze non finiscono. Noi saremo la nostra vacanza qui al Buongiorno di Radio Kids, tutti i giorni, 7:30, 8:30.

Ciao Arianna, da Francesco e Aurora da Reggio Emilia. Anche Reggio Emilia, buongiorno a te, buongiorno a voi. Ciao Fra, ciao Aurora, buongiorno meraviglie. Come vi sentite? Quali emozioni provate in questa mattina? Pensateci un po', anzi, sentitevele addosso e poi raccontiamocele al 333-6690-818 per fare un gran premio, un gran pieno di emozioni in questa mattina che qualcuno magari vivrà in maniera sonnacchiosa e dirà: no, non ce la posso fare questa mattina, la sveglia birichina. Qualcun altro invece sarà già carico, pieno di sprint, perché inizia la nuova avventura di un nuovo anno scolastico.

c'è il nostro Elia da Como. Ciao Arianna, sono Elia da Como. Ma ciao Elia, io ho iniziato a fine agosto a Civicchiolina, a fine agosto la seconda elementare, ha iniziato prestissimo a fine agosto. E come va? Caro il nostro Elia, raccontaci un po' come va, come va? Ma ha iniziato a fine agosto, ma un pochino al paese ci sei andato? Ci siete andati? Io ogni volta che tornavo nel mio paese, che è Pescara, effettivamente entravo cantando questa canzoncina che avrete sicuramente sentito, cantato e ballato.

0: andiamo di fretta. Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: Paese, le 7:38 minuti, sono tornata, siamo tornati al buongiorno di Radio Kids, tutte le mattine 7:30, 8:30 in diretta a darci la carica, lo sprint e a regalarci tutte le emozioni che proviamo in quel momento, che non necessariamente devono essere tutte bellissime, pazzesche, uno può provare anche delle emozioni un po' grunci grunci, anche magari difficili, no, da nominare, chissà che quest'anno non impariamo, io devo imparare, sapete, a riconoscere tutte le emozioni che vivo e che mi abitano. E i grandi, anche per voi, raccontateci un po' che emozione vivete questa mattina, cosa state provando. 333-6690-818 e arriva subito immediatamente Arianna. Ma ciao, buongiorno Matteo, oggi è il terzo giorno di prima media. Ehi, prima media, grandissima super avventura, e non mi sembra vero di essere alle medie, ma lo sai Matteo che anche a me fa un grande effetto sapervi alle medie, perché devo dire che si cresce da queste parti, e quindi è bellissimo viverlo con voi. Carlotta ci ha detto che è arrivata alle medie e il primo messaggio che ha mandato qui al buongiorno di Radio Kids, pensate, era del 2023. Si cresce insieme ed è bellissimo questo scambio con voi. E il nostro Matteo ci dice, insomma, terzo giorno di prima media e non mi sembra vero di essere alle medie, anche se ho tanto sonno. Come ti capisco, anche se ho tanto sono, è molto strano dire che sono in prima A e non più in quinta A. È vero, perché uno si deve anche abituare, no? Perché uno dice sì, sono in quinta, no, prima A. Ma noi chi siamo, scusate? Chi siamo noi? Come chi siamo noi? Ma come? Eccoci! E certo, noi siamo il buongiorno di Radio Kids, siamo quelli del buon umore, dell'allegria, della fantasia, quelli del 333-6690-818. Tu mi piaci tantissimo, lo sai?

333-6690-818. Arriva Maddalena da Fano. Ciao, sono Maddalena da Fano. Ciao Maddalena, io oggi sono felice. Ecco, comincia il nostro appello delle emozioni questa mattina e la nostra Maddalena è felice. Che bello saperti felice, perché vado all'asilo con gli amici. Buon asilo, salutaci tutti i tuoi amici. E poi babbo mi viene a prendere e pomeriggio vado a ginnastica ritmica. Wow, vi ascolto tutte le mattine. Che bello, ma che bello che tu ci sia, Maddalena, grazie. Goditi la tua felicità. Beh, qualcun altro proverà un gran fastidio invece questa mattina e l'emozione sarà che fastidio, che fastidio.

Giulio. Ciao Giulio, buongiorno. E vorrei sentire la canzone che si chiama Non ci cascheremo mai. È qui, pronta pronta per te e per tutte e tutti voi, caro il nostro Giulio, perché è una canzone bellissima e posso dirti anche molto molto preziosa. Grazie, grazie di avercela chiesta. Ma che emozioni provi? Che emozioni provate? Ciao! Allora, Ludovico, Ludovico di Nonantola, buongiorno. Ieri era il mio primo giorno di prima elementare. E papà Marco diceva, ma com'è andato il primo giorno? E il nostro Ludovico ci dice, è andato

caro Marco, che ci dice che è andato benissimo e quindi è felicissimo del suo primo giorno di scuola, siamo felicissimi con te. Mentre andiamo a scuola tengo la mano al mio fratellino Giacomo. Ciao Giacomo, buongiorno, buongiorno super Giacomo. Senti Giacomo, ma ci senti proprio vicini vicini a te? Anche noi ti vogliamo tenere la mano. Perché? Perché qui siamo tutti insieme, ti mandiamo una super energia anti-mancanza. Perché c'è qualcuno giustamente che sentirà una mancanza, magari della mamma, magari del papà, no? E allora il nostro Giacomo, noi ti mandiamo tutto, tutto, tutto, tutto, tutto il nostro affetto e anche la nostra vicinanza. Vicinanza anti-mancanza, perché da queste parti siamo un po' magici. È triste, dice, perché non andiamo più nella stessa scuola. Ah, perché si cresce e quindi si cambia scuola e magari i fratellini si devono dividere per un pochino solo, per un pochino. Caro il nostro Giacomo, grazie perché avete condiviso questa vostra emozione e noi ci siamo con te. Mua, ti mando un bacio fortissimo, un abbraccione. Ah, poi ci dice il nostro Ludovico, mi ero dimenticato di dirvi che ieri era anche il compleanno di mio papà Federico. Auguri anche oggi, buon compleanno anche oggi a papà Federico. E Giacomo canta con noi. Testa gira. Aia.

siamo con te, siamo tutti e tutte con te, ti abbracciamo fortissimo, grazie per aver condiviso le vostre emozioni. È una sorta di appello delle emozioni questa mattina per piccoli e grandi, grandissimi, quindi raccontateci che emozione state vivendo alle 7.44 di questo mercoledì 16 settembre. Ciao Radio Kids, sono Ginevra da Treviso, ma buongiorno, ben arrivata al nostro appello delle emozioni. Arriva anche la nostra Ginevra da Treviso che ci dice: la mia emozione è gioia. Ma che gioia, gioia, bella la gioia, ma mi piace tanto anche dire gioia, sapete? E sono molto felice di condividere con te la tua gioia, cara la nostra Ginevra. Come vedete è un'altalena di emozioni, no? Perché qualcuno invece era un po' triste, un po' tristolino. Ed è un'altra emozione che dobbiamo tenerci stretta, sapete? Perché tutte le emozioni contano e tutte le emozioni ci raccontano chi siamo in quel momento. E poi magari no, uno incontra qualcuno, uno ascolta una bella canzone, si fa una cantatina e le emozioni possono cambiare, però tutte le nostre emozioni sono preziose. Sono Nicolò, ecco Nicolò, buongiorno, ciao Nicolò, ben arrivato. Vorrei salutare i miei amici che mi mancano tanto, Edoardo e Nicolò. Salutiamo anche noi gli amici che magari non sono vicinissimi, magari abbiamo cambiato scuola, magari non saremo più così vicini ogni giorno, ma ci sono sempre le meraviglie. I weekend, hai voglia di trovare modo per incontrarci, Edoardo e Nicolò, e poi dire a mia sorella di svegliarsi: sveglia, forza ragazza, forza che tardi, sono le 7.45, presto che tardi, dai che con tutta la nostra musica, con tutta la nostra energia, secondo me, dai, un po' di sveglia sta arrivando, ditemi che sta arrivando. Ciao Arianna, al 333-6690-818, arriva chi? Sono la mamma di Greta Leone, buongiorno, la mamma di Greta Leone, come stai? Posso dire, cara mamma di Greta Leone, benissimo, molto bene, piena di gioia. Ecco, questa è la mia emozione per e anche di sì, proprio emozione, proprio l'emozione che provo è anche quella di essere tanto emozionata, perché tornare qui e tornare a incontrare tutte e tutti voi è veramente un dono, un regalo incredibile, per cui me lo vivo tutto con grande gioia e felicità. Oggi è il compleanno di Greta. Che sta andando a scuola con il papà, certo! Greta! E allora, l'emozione di oggi è un'emozione sorprendente. È il tuo compleanno, è la tua giornata, cara la nostra Greta. E allora, siete pronti tutti al mio tre insieme a fare gli auguri a Greta ovunque vi troviate? 1, 2, 3, tanti auguri a te, tanti auguri super Greta per il tuo meraviglioso, fantastico compleanno. Auguri, mua. Un bacio, un abbraccio fortissimo alla nostra Greta, grandissime emozioni per te, goditele tutte. Ancora, ciao, sono Alice da Palermo, giuro che è scritto così. E ieri era il mio primo giorno di scuola e non c'era la maestra di italiano, e quindi la vedrò oggi e sono felice. Risponde al nostro appello delle emozioni la nostra super Alice da Palermo, entusiasta, che manda tante fette di torta, di dolcini, dolcettoni, gnammi. Grazie Alice per il tuo entusiasmo e quindi e per la tua felicità, perché rivedrai oggi la maestra di italiano. Salutiamo tutte le maestre: italiano, matematica, geografia, storia, educazione fisica, arte, insomma musica, tutte, tutti i maestri che ci stanno ascoltando. Un abbraccio forte anche a voi. Chissà che emozione state vivendo, chissà che emozione vivono i maestri, le maestre, i professori, le professoresse, i grandi, insomma. Beh, se volete, noi siamo qui e ascoltiamo anche le vostre emozioni, 333-6690-818. Ciao Arianna, come stai? Bene, sono molto felice di essere qui, grazie per questa domanda che, come sapete, per me non è mai scontata, quindi grazie. Allora, grazie a Gabriele da Fossano, il nostro Gabriele che torna e che dice: ho iniziato la terza elementare. Che fatica, mica facile. hai ragione Gabri, è mica facile, che fatica, perché qui effettivamente un po' le cose si fanno più complesse, però dai pure più stimolanti. Comunque condividiamo questa fatica, ragazzi, condividiamo la fatica, noi ci siamo tutto il giorno, tutti i giorni, siamo anche su Rai Play Sound e quindi possiamo anche riascoltarci. Ci avete chiesto questa canzone che ci piace tantissimo, Non ci cascheremo mai, eccola qui per tutte e tutti voi. Che fatica, Gabriele, ti abbraccio e abbraccio anche la tua fatica.

ci cascheremo mai. 7:51 minuti di questo nostro mercoledì 16 settembre 2026, pieno, ricco, carico di emozioni, tutte le emozioni che state vivendo in questo momento. 333-6690-818, facciamo l'appello delle emozioni. E tu che emozione stai sentendo?

Eh già, grande emozione, grandi emozioni, grande felicità, super happy! Che vi arrivino tutte queste emozioni per darvi la carica per iniziare queste nuove avventure. Inizia un nuovo anno scolastico ed è sempre una grande nuova avventura. Ciao, ma buongiorno Mattia da Cesano Maderno, che arriva e dice: anch'io vado in prima media, e com'è la prima media? Raccontaci. Mattia, raccontaci com'è la prima media, che emozioni ti sta regalando questa nuova avventura, e vi ascolto dal primo giorno. Grazie Mattia. Beh, queste sono le cose, posso dire, che proprio prendono il mio cuore e lo mettono in festa, comincio a caprioleggiare qua e là. Grazie al nostro Mattia da Cesano Maderna, e Alice invece in terza elementare. Ciao Alice, buona giornata a tutte e due. Ancora chi arriva? 333-6690-818. Buongiorno, sono Chiara da Palermo. Buongiorno Chiara, che ci dice? Allora, io ho iniziato la scuola già da 2 giorni e sono molto felice. Oh, bello riconoscersi felice. La cosa che non mi piace, ecco perché ci dicevamo che le emozioni possono essere contrastanti. Noi possiamo provare anche cose completamente diverse e fanno parte di quel che viviamo, che sentiamo e che siamo. E la nostra Chiara ci dice subito: molto felice per la scuola iniziata già da 2 giorni, la cosa che non mi piace è che ho cambiato scuola a Civicchiolina, però ora mi ci sono abituata ed è bella. Wow, grande super Chiara, grazie, ciao, e grazie per questi cornetti, tè, che meraviglia, ne avevo proprio tanto bisogno. Isabella da Torino, allora, cara la nostra Isabella, cerco questa canzone che ci hai chiesto, spero di trovarla e di mettertela nel secondo orario che mi hai segnalato. Intanto ti abbraccio Isabella, 9 anni da Torino. Buone queste, con questa colazioncina che mi hai mandato, grazie, ne avevo proprio bisogno, gnammi.

Allora, devo subito dirti che purtroppo non c'è questa canzone che mi hai chiesto. Proveremo a cercarla nei prossimi giorni. Intanto, grazie, grazie, grazie. Emozioni, un appello delle emozioni. Elia il batterista, eccolo qui, il nostro Elia batterista che arriva. Ma che meraviglia questa foto! Ma sei tu! Come sei cresciuto, come state crescendo, ragazzi! Questo sono io che faccio anche il trattorista con il trattore. Super, super, super il nostro Elia. Elia il batterista che ci dice: sono emozionato di felicità e un po' di ansia se le cose non vanno tanto bene. E ci insegni, caro il nostro Elia, che proprio così siamo fatti, no? Possiamo provare una grande felicità, una gioia e anche un po' di ansia, ansietto, ansiona, insieme. E siamo fatti proprio così. Grazie per avercelo raccontato, caro il nostro Elia, il batterista, che però mi manda una foto con lui sul trattore dicendo: questo sono io che faccio anche il trattorista con il trattore. Sembra una canzone, grande Elia, dammi il 5 al ritmo della tua batteria e del trattore, perché no?

0: verità, i grandi non resistono, non riescono a non cantare insieme a voi, insieme a noi. Occhi di gatto!
1: Occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto!
0: Giornate piene di emozioni, piene di tutte le emozioni che si possono vivere, perché comincia un nuovo anno scolastico, per cui tante novità, nuove avventure che ci aspettano e che stiamo già vivendo. E allora viva le emozioni e viva i buongiornini e le buongiornine di Radio Kids, che arrivano al 333-6690-818 nel nostro appello delle emozioni. E sentiamo un po' chi c'è adesso. Buongiorno Arianna, sono Pietro da Cecina. Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a te. Bentornata, grazie, grazie, grazie. Mi fa piacere sentirti. Oh, grazie, mi fa tantissimo piacere. E mi emoziona sentire e trovare tutte e tutti voi. Per me è il secondo giorno della terza elementare. Sono stato molto contento di rivedere i miei compagni. Ieri è stata una davvero una giornata emozionante. E immagino, caro Pietro, che emozioni, quante emozioni, che giornate incredibili che state vivendo. Beh, godetevele tutte dall'inizio alla fine, tutte le emozioni che state vivendo. E noi ci siamo, buongiorno, chi arriva? Buongiorno, siamo Leonardo e Lorenzo e facciamo tanti auguri alla nostra mamma Mirella. Buongiorno, buongiorno mamma Mirella, tanti auguri, auguri, buon compleanno. Beh, goditi anche tu tutte le emozioni che ti regalerà questo tuo compleanno. Un bacione da Lorenzo e Leonardo e da tutte e tutti noi, auguri.

erano bene giù, eccoli, io sono Benny, ho iniziato la quinta, wow, la quinta, ciao bene giù, che sembrano proprio un duo musicale, grazie, gnammi gnammi, anche della noce di cocco mi avete mandato, buona, e poi cornetti e anche cose salate, perché sapete che io alterno, da Sassuolo, ma che meraviglia trovarvi bene giù, grazie, buona quinta. Allora, stiamo facendo un po' un appello delle emozioni, per grandi e piccini. Che emozioni state vivendo in questa giornata alle 8 precise di questo mercoledì 16 settembre? 333-6690-818. Come on! Arianna, sono Gioele da Torino, ma buongiorno, ciao Gioele, ben ritrovato, come stai? Grazie per questa domanda, molto molto bene, posso dirti, sono molto molto molto felice di essere qui con tutte e tutti voi, ritrovarvi è una veramente grande gioia del cuore. Caro il mio Gioele da Torino, che ci dice, io sono molto sorpreso, bello, lo sai, sentirti sorpresi dal tempo che passa a scuola, perché il tempo corre molto veloce ed è molto bello. Oh, ma che gioia sentirvi così, quindi un tempo che sorprende e corre molto veloce ed è molto bello. Bene, goditelo e vivitelo tutto, super Gioele da Torino.

C'è un appello speciale da queste parti, è l'appello delle emozioni, alle 8 e 2 minuti di questo mercoledì 16 settembre. Sono Arianna e tutti i giorni siamo insieme dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30 con il buongiorno di Radio Kids. Noi ci sentiamo anche domani e poi c'è Papa Marco, come sapete ci siamo un giorno io, un giorno Papa Marco e sorpresa delle sorprese, un giorno saremo sempre insieme, ogni settimana così a sorpresa lo scopriremo insieme, sarà bellissimo, così come è bello ritrovare tutte e tutti voi e i nuovi amici che si aggiungono qui al buongiorno di Radio Kids. 333 6690 818, siamo anche su Rai Play Sound, non ce lo dimentichiamo, quindi potete ritrovarci su Rai Play Sound e rivivere tutte le emozioni che oggi stiamo condividendo, perché il nostro è un po' un appello delle emozioni, eh sì, a scuola c'è l'appello nomi e cognomi presente, e quale emozione è presente oggi nel vostro cuoricino corazon, raccontatecelo. E arriva, ciao Arianna, sono Gabriele da Gaggio Montano, buongiorno al nostro super Gabriele, yes, arriva, caro Gabriele, la canzone che hai chiesto ancora, ma che emozione state vivendo. Ciao Arianna, sono Francesca da Maddaloni, eccola la nostra Francesca da Maddaloni, il 19, quindi tra poco, effettivamente, perché oggi è il 16, 17, 18, 19, ho una recita alla chiesa, si tratta di un talent show. E a proposito di emozioni da condividere, la nostra super Francesca ci dice, la nostra cara meravigliosa Francesca ci dice: sono ansiosissima perché manca poco, ma penso che potrei sbagliare qualcosa. E guarda, ti capisco tantissimo, cara Fra, lo sai, ti capisco davvero nel profondo, perché effettivamente quando si avvicinano delle prove così importanti, no? E quindi esibirsi davanti ad altre persone, anche davanti ai nostri amici, quindi è una prova non da poco, uno pensa: mamma mia, lei dice potrei sbagliare qualcosa, certo, magari non mi vengono le parole, magari mi scordo tutto, come posso fare, come faccio, come non faccio, e quindi cominciano ad affollarsi mille pensieri e anche mille paure e preoccupazioni, come ci racconta la nostra Francesca. Ma tanto, aspetta perché continua, dice: ma tanto non fa niente, perché come dicono i miei prof, sbagliare è umano, esatto, e poi sbagliando impariamo tante cose di noi. E poi posso dirti una cosa, cara Fra, ci sono degli errori che hanno fatto nascere cose meravigliose, cioè da degli errori poi sono nate cose completamente diverse, per cui magari tu inventi un nuovo modo di cantare, di ballare, un nuovo modo per raccontare quello che stai raccontando, chi lo sa, io direi che secondo me sì, può essere meraviglioso quello che ci ha appena detto, quindi di tranquillizzarsi dicendo: vabbè, ma che dai, fa niente, perché comunque sbagliare è umano. Grazie per avercelo ricordato, cara Francesca, e comunque anche questa emozione noi ce la teniamo stretta, anche questo essere ansiosissimi ci teniamo strette, anche questa, tutte le emozioni che proviamo, eh sì, questo è il nostro appello e qui funzioniamo così. Ci avete chiesto questa canzone, ora cerco anche la tua, cara Francesca, ciao Arianna, io adesso provo Giorgia, super Giorgia, come ti capisco, sentite qui la nostra Giorgia ci dice: ciao Arianna, io adesso provo Stanchità è l'emozione del momento, cara la mia Giorgia, come ti chiamiamo? Stanchità. E noi la stanchità sai come l'affrontiamo? Ballando, cantando, giocando e raccontandoci le nostre emozioni, compresa la stanchità. Bella la stanchità, eh? Super Giorgia, grazie.

se anche voi provate la stanchità, dovete provare il buongiorno di Radio Kids, che sicuramente tra una canzone, un'emozione e i vostri meravigliosi messaggi, la stanchità piano piano se la porta via e arriva la divertità. Vabbè, era più bella la stanchità, sì Giorgia, era molto più bella la tua stanchità. 333 6690 88, ci sono milioni di messaggi, devo mettere il turbo.

Mattia, arriva Mattia da Falconara Marittima. Buongiorno Super Mattia, ma che gioia, che emozione sentirti, perché il nostro Mattia da Falconara Marittima ha 4 anni e ci dice: e la mia emozione è gioia. Grazie per aver condiviso la tua gioia con noi, caro Mattia, e voglio vivere con tutti e buongiorno a tutti. Questo è il grande messaggio del nostro Mattia di 4 anni da Falconara Marittima. Grazie, grazie, grazie, mua. Che sia una giornata piena, piena di gioia. Grazie perché me ne hai regalata tanta con il tuo messaggio. E ancora, buongiorno Arianna. La tua conduzione è un capolavoro assoluto, Alfio. Che piacere trovarti. Che gioia immensa, capolavoro assoluto. Ciao, buongiorno, siamo Linda e Alice, siamo felici di andare a scuola. Emozione, quindi felicità per le nostre Linda e Alice. Buongiorno Arianna, sono Jacopo da Padova, evviva! Eccolo, che bello ritrovarvi, che bello in questo appello delle emozioni trovare anche il nostro super Jacopo da Padova che ci dice: la mia emozione è la felicità. Perché questi primi giorni di scuola stanno andando bene e non sono troppo pesanti. Oh, che gioia! Bene, sono molto molto felice con te e per te, caro il nostro Jacopo da Padova, bellissimo ritrovarti e buona giornata a tutti, ci dice Jacopo. 50 cornetti per chi li vuole. Io ne mangio un pochino, sappiateli. Grazie al nostro Jacopo. E il 333-6690-18 è pieno dei vostri messaggi, per cui metterò il turbo, voglio leggerli tutti. Ciao Arianna! Siamo Ambrogio e Teodora. Buongiorno Ambrogio, buongiorno Teodora. L'emozione di Ambrogio è affamata. Ah, bello, mi piace. E l'emozione di Teodora è felice. Ma grazie, grazie. Sapete che credo che sia arrivato il momento di ascoltarcela la nostra canzone sulle emozioni, perché me l'ha fatta conoscere Carlotta tanto tanto tempo fa ed è subito diventata la mia canzone preferita, una delle mie canzoni preferite. Per cui, visto che stiamo facendo questa mattina questo appello delle emozioni e quindi c'è il nostro Ambrogio che ha l'emozione che prova è affamata, e invece Teodora è felice, ma c'è anche Giorgio che prova la stanchita. E allora sapete che vi dico: prendi un'emozione, chiamala per nome, non lasciarla andare. Sì, e questo è il buongiorno delle emozioni. 333-6690-818, siamo anche su Rai Play Sound per riviverle tutte le nostre super emozioni. Questa canzone è bellissima, ve la dedico.

la tua vita. Un'emozione sarà, ma che meraviglia, ma posso dire, ditemi se non è magia questa. Io dico, questa canzone me l'ha fatta conoscere qualche anno fa la nostra Carlotta, e il primo messaggio che mi appare adesso al 333-6690-88, indovinate, è quello di Carlotta. Ciao Carlotta, buona giornata, piena di emozioni. Ma che gioia, che magie che accadono da queste parti. Arianna, metti il turbo, ci sono tanti messaggi da leggere. Ciao Arianna, sono Nicola da Cagliari. Buongiorno, buongiorno, buongiorno super al nostro super Nicola da Cagliari, scusami, che oggi dice devo fare la prova di arti marziali e sono super felice per questo, e noi siamo super felici con te e per te, caro il nostro super Nicola. Poi facci sapere, ancora chi arriva. Ciao, ma buongiorno Elia, buongiorno al nostro Elia da Treviso, che ci dice io sono felice, felice che ritorno a scuola per vedere i miei amici. Quindi felicità anche per il nostro Elia, e vi ricordo come sempre che potete riascoltare tutto il buongiorno di Radio Kids su Rai Play Sound, quindi se vi siete persi qualche pezzettino, perché magari qualcuno adesso entra un po' prima a scuola, ci ritrovate su Rai Play Sound, così ritrovate i vostri messaggi e nostri super saluti. Allora, la nostra Isabella, che ci chiede una canzone molto bella, ci dice ma la troveremo, non disperiamo, prima o poi ce la faremo. Ancora chi c'è? Ciao, sono Beatrice da Pordenone e ho iniziato la quarta elementare. Ma come va? Io vi ascolto sempre, grazie, e sono molto felice di aver iniziato la quarta. Sono dei grandi, e dateci il 5, grandi della quarta elementare della nostra Beatrice da Pordenone. Evviva, grazie Beatrice che ci hai raccontato. Buongiorno, sono Giorgia da Firenze. Buongiorno Giorgia, e sono felicissima di aver ritrovato i compagni di scuola. Ho iniziato la quarta elementare. Buona quarta elementare allora a te, e bellissimo sapervi felici, felicissimi. Ancora chi c'è qui al 333-6690-88? Buongiorno, sono Cecilia da Milano. Allora arriva cara Cecilia. Cara Cecilia, oggi stiamo facendo un po' un appello, no? L'appello delle emozioni, cioè quali emozioni ti abitano in questo momento, quali emozioni senti? Parlo al plurale perché ci dicevamo, e ce lo raccontate anche voi, che uno può provare anche emozioni contrastanti, quindi si può essere super felici, super gioiosi, ma avere anche un po' magari di ansietta, oppure essere un po' arrabbiatini, oppure avere un po' di paura. Possono vivere insieme queste emozioni, siamo fatti proprio così, quindi raccontiamocele, e grazie perché è un appello davvero speciale ed emozionante quello che stiamo vivendo qui oggi al buongiorno di Radio Kids. Le 8:17 minuti di questo mercoledì 16 settembre, ancora fino alle 8:30 si sta insieme, sono felicissima, dai, ancora tempo per raccontarci e vivere queste emozioni. Ciao Arianna, buongiorno al nostro Samuele da Quarto d'Altino, che ci dice quest'anno sono in terza e mi piace molto ma è un po' stancante. Anche tu hai un po' di stanchità, come ci ha detto la nostra Giorgia, che ci ha detto l'emozione che provo adesso è stanchità. Mi piace moltissimo la stanchità. Buona giornata, un abbraccio da Samuele, un abbraccio a te, e dai, noi ci diamo un po' di carica, quindi la stanchità e questa stanchezza che si prova, cerchiamo un pochino, dai, di affrontarla al meglio, e però sono felice che tu sia molto contento perché ti piace molto questa terza che è arrivata. Ancora, ciao Arianna, sono Elettra da Roma, buongiorno.

paga la RAI. A proposito di stanchità, voglio dirvi che la nostra Anita mi ha proprio mandato una tazza, non è una tazzina, è proprio una bella tazza con proprio una macchinetta del caffè e il caffè, cioè proprio si mette, si versa. Quindi ti ringrazio, perché effettivamente qui con la stanchità che ci ha raccontato Giorgio c'è bisogno di un po' di carica. Ma voi siete la mia carica, la nostra carica, buongiornine e buongiornini. Allora, la nostra Anita da Gallarate dice: come ho detto ieri, sì, a Papa Marco, da quest'anno mi firmerò anche per la mia sorellina Lisa, che ha 2 anni. Oh, ma che gioia, ma che bello. Ciao Lisa, buongiorno. Bella questa cosa, Anita, lo sai, che firmi per te ma ti firmi anche contemporaneamente per la tua sorellina Lisa, che ha 2 anni ed è felice quando sente il suo nome pronunciato alla radio. Lisa, Lisa, dagli occhi blu, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, sono felice di renderti felice, cara Lisa. Oggi la mia emozione, ci dice Anita, è felicità, la felicità, perché sono i primi giorni di scuola e sono felice. Bene, sono molto contenta che tu sia così felice, e la nostra Lisa vorrebbe Fra Martino. Fra Martino campanaro, suoni tu, suoni tu, suona le campane, vai Lisa, suona le campane, din don dan. Buone emozioni a tutti e buon vento a tutti, grandi e piccini, buongiornine, buongiornini, buon vento, buona giornata piena di emozioni, 8:20 in questo momento, ma noi si sta insieme fino alle 8:30 e poi domani 7:30 8:30, ancora tanto tempo, cioè un po' di tempo che noi faremo diventare tanto per vivere e condividere le vostre emozioni al 333 6690 818 Alfa e Giovanotti, buon vento.

oggi partirà. Buon vento a chi è partito da pochissimo, il nostro Giorgio. Ciao Giorgio, al terzo giorno di scuola primaria. Super Giorgio!

il ritmo del buongiorno del Radio Kids. Buenos dias, buon dia, buongiorno Arianna. È proprio scritto così, dal nostro Super Lorenzo, dalla provincia di Barcellona. Ma buenos dias, bravo, bravo, insegnami un po' di spagnolo. Sono contento che siate tornati e noi contentissimi di esserci. Caro il nostro Lorenzo, da Barcellona, io è da una settimana che sono tornato a scuola. Quest'estate sono andato dai parenti a Matera. Un abbraccio forte a te, buon dia, ciao Lorenzo.

che fuori classe non ci si nasce, ci si diventa. Ciao fuori classe, buongiorno a tutte e tutti voi, grandi campioni di emozioni. Buongiorno Arianna, sono Beatrice da Sesto Fiorentino. Ciao Bea, ciao Beatrice, buongiorno a te. Ieri non sono potuta andare a scuola perché ero malata ed ero tristissima. Ecco, a proposito di emozioni, oggi mi sento molto emozionata e felice di poter tornare tra i banchi molto molto belli della seconda elementare. Evviva, evviva te, evviva Beatrice che torna a scuola subito subito. Un abbraccio fortissimo. E qui che arriva? Eh già, arriva. Arriva anche Ufrobo alle 8:24 di questo mercoledì 16 settembre.

chi è? Ma chi è? Ma come chi è? Siete tutti voi, buongiornine, buongiornini. Devo dire che mi state regalando, ci state regalando delle emozioni stupende, perché c'è Amanda che arriva al buongiorno di Radio Kids e ci dice: oggi sono ridente. Ma sentite che meraviglia di suono, ridente, la nostra splendida ridente Amanda. E questa è l'emozione che prova, essere ridente, perché sono piena di gioia. Ma che meraviglia, sto andando alla scuola dell'infanzia e so che mi divertirò con i miei amici e le mie maestre. Sì, grande Amanda, sì, ridente per tutto il giorno. Mia sorella Neve, ciao Neve, buongiorno. Oggi invece è super forzuta perché ho uno zaino pieno di quaderni e libri e perché mi prende in braccio. Oh, ma è veramente incredibile, una super campionessa, cioè ha uno zaino pieno di quaderni, pieni di libri e in più prende in braccio anche te, Amanda. Ma complimenti Neve, super Neve. Allora resta ridente Amanda, ciao super Neve, buonissima giornata, un abbraccione a voi.

0: Le 8 e 26 minuti, ci stiamo quasi per salutare, ma tanto domani mattina ci si ritrova precisi, puntuali, come sempre alle 7:30 del mattino per regalarci e raccontarci altre meravigliose emozioni. Nel frattempo, continuano ad arrivare messaggi, io li voglio leggere tutti, dal primo all'ultimo, e quindi la mia emozione di oggi è felicità perché vado a scuola ed è la nostra Cecilia. Ciao Cecilia, da Milano, che ci racconta la sua felicità perché va a scuola. Bellissimo. Ancora chi c'è qui? Ah, qui c'è un messaggio vocale che devo andare ad ascoltare e poi ve lo racconto. Ciao Arianna, sono Giuliana. Buongiorno Giuliana, come stai?
1: Bene.
0: Devo dire, dove stai andando? Messaggio dettato direttamente da lei, mi sembrava originale, decisamente originale. Buona giornata Giuliana. Allora, sto benissimo grazie di questa domanda che non è mai scontata per me. Sto molto bene, sono molto felice, sono piena di emozioni. E dove sto andando? Verso un arcobaleno di emozioni, tutte quelle che mi state raccontando qui al Buongiorno di Radio Kids. Cara la mia Giuliana, e tu che emozioni provi in questa mattina? Mua! Molto bello il tuo messaggio, originalissimo. Ti abbraccio forte.

Paola, Permila e Shiro. Eccoci qui e arriva la nostra Beatrice. Buongiorno Super Alice, che meraviglia trovarti. Buona giornata anche a te. E ancora Beatrice, ciao Beatrice. Beatrice da Sant'Alessio con Vialone, che ha quasi 7 anni. Ciao Beatrice, ben arrivata. E ci dice: le mie emozioni che provo adesso sono felicità e stanchezza. E ti capisco benissimo, cara Beatrice. Devo dire che siamo in tanti a provare questo misto di emozioni, e la nostra Giorgia Penza ha definito la stanchità, ha detto: io l'emozione che provo è la stanchità. Felicità e stanchezza, un abbraccio fortissimo. Certo che ti saluto anche papà Marco, domani ci sono io, poi dopodomani c'è lui, e tanti baci per questa tua splendida giornata, cara Beatrice. Ancora, eccolo mamma Michela. Buongiorno anche a mamma Michela, sono felice, strafelice il nostro Elia, prima di entrare a scuola, per cui grazie per questa emozione, l'essere strafelice mi piace moltissimo. Spero che tutte e tutti voi siate strafelici. Ci siamo quasi, le 8:30, dobbiamo quasi salutarci, ma non prima di aver salutato la nostra splendida, meravigliosa

0: keep steps.
1: Che giornata questa giornata, quante emozioni! La nostra Eleonora da Ravenna che ha vissuto, coronato il sogno, perché intanto sarà con noi tutta la stagione, ma anche debuttato su una radio, a Radio Nazionale quest'estate, per cui davvero succedono cose avventurose, incredibili e soprattutto piene di grandi emozioni, che sono quelle che auguro a ognuno e ognuna di voi. Ispironi, siete degli ispironi, ecco, voi mi ispirate, sappiatelo. Grazie Ele, davvero, mi regali delle emozioni molto molto forti, emozioni emozionanti. Allora, grazie perché siete stati come sempre super presenti a questo appello delle emozioni. Noi domani siamo insieme dalle 7.30 alle 8.30, vi auguro una giornata stracolma di tutte le emozioni più belle che ci siano, godetevele tutte e a domani 7.30, precisi, puntuali qui al Buongiorno di Radio Kids. E adesso siete pronti per cantare e ballare insieme la nostra sigla? Eccola qui, il Buongiorno di Radio Kids. A domani 7.30. Ciao a tutti, siate felici, divertitevi.

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Ciao DJ.
1: Ciao Armando.
0: Che c'è? Mi sembri un pochino inquieto.
1: È proprio così, sì. Il fatto è che devo fare una cosa che mi spaventa.
0: Di che cosa si tratta?
1: Devo andare a trovare un amico pupazzo in campagna.
0: E perché ti spaventa?
1: Mi spaventa il fatto che per tornare a casa, prima di prendere l'autobus, devo attraversare un pezzo di bosco al buio.
0: Ah, ho capito. Vabbè, diciamolo pure, hai paura del buio.
1: Sì, Armando, lo confesso, ho paura del buio.
0: Vabbè, non c'è niente di male, DJ. Tutti hanno paura di qualcosa.
1: Tu di che cosa hai paura, Armando?
0: Beh, le vespe, poi... La missione di oggi è scatenare sulla Terra un gruppo di efoni. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra un gruppo di efoni.
2: Chiaro! Ricevuto, Capo Supremo Mortadel! Questa volta il messaggio è chiaro!
0: L'abbiamo sentito anche noi. Effettivamente il messaggio via radio era molto chiaro.
1: Forse il cattivone spaziale riuscirà nel suo intento. Ci dobbiamo preoccupare, Armando?
0: Non lo so, DJ. Prima o poi dovremo affrontare una volta per tutte la minaccia di Crud, il pupazzo spaziale che viene da Kot.
1: Quello che vuole inquinare e invadere il pianeta Terra.
0: Già. Mentre aspettiamo di capire cosa combinerà, ci sentiamo una canzone?
1: Eccola, Armando!

0: Stavo cercando di mettere insieme tutte le notizie che abbiamo sul nostro pupazzo extraterrestre, quello che vuole inquinare e invadere la Terra.
1: Il nostro salamello?
0: Crude, DJ, si chiama Crude.
1: Vabbè, dai.
0: E viene dal pianeta
1: Cotto. Sì, ma...
0: Allora, proviamo a riepilogare. Dunque, sappiamo che si ciba di rifiuti e adora fare scorpacciate di plastica.
1: Beve petrolio e liquami schifosi, respira gas di scarico a pieni polmoni.
0: Sì.
1: E fa delle puzzette profumate.
0: Giusto. E sappiamo poi che preparare l'invasione della Terra
1: sì?
0: È l'ultima possibilità che gli è stata data.
1: Quindi lo svitato cosmico deve averne combinata una grossa.
0: Giusto. Bene, bene, bene. Sapete un sacco di cose sul mio conto, ma non vi serviranno a nulla, perché tra poco sparirete per sempre.
1: Ma non potremo sparire solo per 5 minuti.
0: Non fare il furbetto, tu. Vabbè, e allora, visto che stiamo per sparire per sempre, potresti dirci, Crude, perché questa è l'ultima occasione che ti è stata offerta dal tuo capo Mortadel?
2: No, no e poi no, non ve lo dirò mai, mai e poi mai!
1: Ma dai!
2: E va bene, tanto state per sparire, giusto?
1: Ma se non lo sei tu...
2: Sì, sì, certo che lo so io, lo so benissimo.
0: Ecco, allora, raccontaci che cosa hai combinato.
2: Ecco, io... come dire, io...
0: Sì?
2: Ho coltivato delle rose.
1: Ma che animo sensibile!
2: Zitto tu! O ti faccio sparire prima di tutti gli altri.
0: No, scusa, spiegami bene.
2: Sì.
0: Tu, il terribile Crude.
2: Terribilissimo.
0: Quello che si nutre di plastica e rifiuti.
1: E beve petrolio, liquami schifoso.
0: Respira gas di scarico a pieni polmoni.
1: E fa le puzzette profumate.
2: E questo potevi anche evitare di dirlo.
1: Dicevamo. Che fai tutte queste cose orribili, coltivi le rose?
2: Beh, è successo una volta sola. Non l'ho più rifatto, lo giuro. Ma quella volta è bastata. Sono stato scoperto e scacciato con disonore dal pianeta Kot. Ma ora... Se riuscirò, come riuscirò, a inquinare la Terra e prepararla per l'invasione del mio pianeta, sarò riabilitato!
1: Wow, ma che bella storia! Ma sai che io ci farei una serie TV?
2: Dici?
0: Beh, mi piacerebbe aiutarti, Crude. Però purtroppo se lo facessi la Terra sarebbe finita.
2: Non ti preoccupare, terricolo. La Terra finirà comunque, anche senza il tuo aiuto. Preparatevi, non vi è rimasto molto tempo.
1: Però la serie ti serve per essere. Che dici, Armando? Siamo condannati?
0: Ma spero proprio di no, DJ. In ogni caso, non ci resta che aspettare.
1: Magari ascoltando un po' di musica?
0: Vai, DJ, scegli uno dei tuoi pezzi migliori.

0: Siamo qui e siamo ancora tutti interi.
1: Questo vuol dire che il cattivone spaziale non è riuscito nel suo piano di distruzione della Terra.
2: Avevo seguito l'ordine alla lettera. Avevo fatto tutto quello che il mio capo supremo Mortadel mi ha ordinato. E allora perché? Perché la Terra è ancora al suo posto? Perché voi siete sempre lì? Basta! Non vi sopporto, non vi sopporto più!
3: No, dai, Crude, non fare così.
1: Dai, su, un po' di dignità, ma che razza di cattivone sei?
2: Non sono un cattivone, sono fallito!
3: Non è vero. Dai, Crude, magari non è neanche colpa tua. Raccontaci com'è andata.
2: Beh, ho fatto quello che dovevo fare. Ho preso un gruppo di fifoni e li ho scatenati.
1: Un gruppo di fifoni scatenati?
2: Sì.
3: Ma oh. E che cosa hanno fatto?
2: E niente, sono dei fifoni.
1: Ma hai provato a parlare con loro?
2: Certo, abbiamo parlato delle loro paure.
1: Sì.
2: Chi aveva paura del buio? Chi dei ragni? Chi dei fantasmi? Nessuno di me. Vabbè, ho cercato di infondergli tutto il coraggio possibile.
1: Sì.
2: Poi li ho raggruppati e gli ho detto: coraggio, scatenatevi!
3: E loro cosa hanno fatto?
2: Si sono messi in cerchio e hanno iniziato a cantare: oh che bel castello Marcondirum di Rondello.
1: Wow, roba da brividi,
2: brividi, brividi.
3: Ma scusa, Crude, perché hai fatto tutto questo?
2: Ma come perché? Per eseguire l'ordine del mio capo supremo, Mortadel, che diceva scatenare un gruppo di fifoni sulla Terra.
1: Ecco dove era l'inghippo.
2: Quale inghippo?
3: Il messaggio.
2: Messaggio?
3: Non diceva scatenare un gruppo di fifoni sulla Terra.
1: No. Diceva scatenare un gruppo di tifoni sulla Terra.
2: Ah, i tifoni.
3: Eh cioè, sì.
2: I tifoni.
3: Sì. Certo.
2: Ora ho capito.
3: Hai capito?
2: Sì.
3: Crude?
2: Tu
3: lo sai cosa sono i tifoni, vero?
2: Ma certo che lo so. Sì, ecco, i tifoni sono...
3: Sì?
2: Sono quelli che vanno allo stadio e fanno un grande tifo per la loro squadra.
3: No, Crude. I tifoni sono delle tempeste gigantesche che distruggono tutto al loro passaggio. Un po' come gli uragani.
2: Ah, sì, gli uragani! Oh, ora sì che ho capito!
1: Crude, tu lo sai cosa sono gli uragani?
2: Ma certo che lo so. Gli uragani sono i migliori ura amici dell'uomo.
3: No.
2: Sono quelli che ura abbaiano.
3: Ma che dici?
2: Ura non abbaiano. Non so. Dipende dall'umore.
1: Sbagliato, Crude. Anche gli uragani sono delle tremende tempeste tropicali. Allora, dunque, se vanno verso le coste degli Stati Uniti sono uragani. Se
3: giusto.
1: Invece vanno verso le coste dell'Asia sono tifoni. A spanne, eh?
3: Ma bravo, DJ. Complimenti.
1: Grazie.
3: Sei preparato.
1: Sì,
2: siete solo dei saputelli.
1: Mi sa che il pupazzo spaziale non è tanto preparato.
2: No.
3: Direi che è anche parecchio confuso.
1: Sì.
2: Io non sono confuso, io sono cattivo! E presto tornerò e inquinerò e invaderò la vostra terra!
1: Se n'è andato, Armando?
3: Sì, DJ, ma tornerà. Tornerà.
1: Però, bella l'idea di scatenare un gruppo di com'era? Fifoni?
3: Sì, certo. Magari è un bel modo per vincere la paura.
1: Ti va di farlo con me, Armando?
3: Ma certo, DJ.
1: E allora un, due, tre.
4: Ma che bel castello Marcondirum di Rondello. Ma che bel castello Marcondirum di Ronda.
2: Non è per

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: E infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?

0: benvenuti a una nuova esilarante, strepitosa e straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: E allora ciao Lella e ciao Lallo.
2: E ciao Armatissima.
1: Ciao bambini, ciao Armando.
0: Ma lo sentite anche voi questo profumo?
1: No.
2: Quale profumo?
0: Ma quello del quiz di oggi!
1: Perché i quiz profumano?
0: Quello di oggi sì!
2: Nah, e di cosa profuma il quiz di oggi? Di pizza?
0: Ma no, Lallo, di fiori! La nostra puntata quiz di oggi è dedicata ai fiori!
1: Che bello, io amo i fiori!
0: Beh, sì, questo come tutte le femminucce!
2: Eh sì, anche alla mia stellina piacciono tanto! Da mangiare! Ogni volta che glieli regalo se li pappa in un boccone!
1: No, poveri fiori!
0: Vabbè, lei è una cavallina! Ma adesso ascoltiamo la prima canzone di oggi e subito dopo arriva la nostra domandona floreale.

0: sì, ci vuole proprio un fiore per indovinare la domanda del quiz di oggi, che è questa. Come definireste un fiore pieno di petali?
1: Beh, io forse lo so.
0: Però non lo puoi dire, Lella, perché dobbiamo lasciare il tempo ai nostri amici a casa di pensare alla risposta.
1: Che daremo a fine puntata.
0: Giusto. Quindi adesso possiamo sbizzarrirci con qualche curiosità dedicata ai fiori.
1: Dai, sì, Armando, raccontaci qualche cosa di bello sui fiori.
0: Ma certo, per esempio posso dirvi subito che il fiore più grande del mondo è anche il più... puzzolente!
2: Davvero?
0: Già, è alto più di 2 metri. Oh. E pensate, cresce su una pianta che si chiama pianta cadavere.
2: No, che paura!
1: E puzza davvero così tanto?
0: Sembra proprio di sì, ma c'è una ragione. Perché il suo odore assomiglia a quello della carne marcia e attira le mosche. Perché loro adorano deporre le uova in posti del genere.
1: E alla pianta cadavere non danno fastidio le mosche?
0: No, al contrario, perché sono proprio loro che raccolgono il polline dai fiori e le permettono di riprodursi trasportandolo.
2: Beh, meno male che quei fiori non se le papano anche le povere mosche.
0: No, perché i fiori della pianta cadavere non sono carnivori, Lallo. Non mangiano gli insetti, come invece fanno le loro cugine, che sono delle piante piene di dentini e di sostanze appiccicose.
2: Che brutte le piante carnivore.
0: No, non carnivore, si chiamano carnivore.
2: Appunto.
0: E sono molto belle.
1: E invece, Armando, qual è il fiore più piccolo del mondo?
0: Dunque, si chiama Wolfia e cresce su una pianta acquatica ed è poco più grande di 1 millimetro.
1: Oh, accidenti, che piccolino.
0: Sì, è piccolissimo, più di una lenticchia. Ma adesso è il momento di dedicare una canzone alle più grandi amiche dei fiori, e cioè...
1: le api.

0: Bene, e dopo l'ape Maya siamo quasi pronti per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che è: come descrivereste un fiore pieno di petali?
1: In attesa di saperlo, vogliamo sentire altre curiosità sui fiori.
0: Molto bene, e allora, sapete che i fiori parlano?
1: Io non l'ho mai visto un fiore che parla.
2: Ma infatti non devi vederlo, devi sentirlo.
0: Giusto. Allora, ad esempio, sfogliando i petali di una margherita, lei può dirci se qualcuno ci ama o non ci ama. E sapete da dove viene questa antica usanza?
1: No, raccontacela.
0: Dunque, sembra che nel 1800 le ragazze si decorassero i capelli con questi fiori per mostrare che non sapevano bene quale fidanzato scegliere. Oh. Ed ecco perché ancora oggi vengono interrogate per sapere se il nostro piccolo innamorato o la nostra innamoratina ci contraccambieranno.
1: E poi ogni fiore che si regala può dare un messaggio diverso, vero Armando?
0: Verissimo. Per esempio, le margherite vogliono dire che vuoi bene a qualcuno. Mm-hmm. Viole e giacinti servono per chiedere scusa, mentre le ortensie significano un bel grazie.
2: Ma Armando, io come faccio a far dire qualcosa ai fiori che regalo a Stellina? Se lei appena li vede...
1: Se li pappa.
2: Caputo.
1: No, Stellina li apprezza comunque, i tuoi fiori, Lallo, stai tranquillo.
0: Certo, devono avere un sapore buonissimo. Ma adesso ditemi, chi è la regina di tutti i fiori?
1: La bellissima Rosa.
0: Brava Lella, e di questo ne sanno qualcosa Belle e la sua bestia.

0: E allora siamo finalmente pronti, ci siamo, pronti per rispondere alla domandona del quiz di oggi, che è: come definireste un fiore pieno di petali? E la risposta è quasi un gioco, perché è una parola che non esisteva e che da poco, pensate, è entrata addirittura nel vocabolario, ed è petaloso. Questa parola l'ha inventata un bambino che si chiama Matteo.
1: Che bravo Matteo, che bella parola.
2: Dai bimbi, inventate anche voi una parola e ce la mandate al nostro numero WhatsApp.
0: WhatsApp che è?
3: 347-411-2726.
0: Raccogliete questa bellissima idea di Lallo, inventatevi qualche parola e mandatecela. L'aspettiamo qui a Big Bang.
1: Ciao.

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
2: «E che cos'è?»
1: domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
1: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?» chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna. «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?» domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera All'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai i sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappa sogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Acchiappa sogni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: nipotini, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Ma chi è che canta? Ma è incredibile, sentite che bella voce. Ma scusa, ma chi sei? Ehi, chi sei?
1: Ma come, umano? Non mi riconosci? Sono una dea. Anzi, sono un dipinto.
0: Ma no, aspetta, spiegati meglio, per favore. Fammi capire bene. Oh,
1: come siete complicati, voi esseri umani. Insomma, mi chiamo Venere. Oh. E modestamente sono la dea della bellezza e dell'amore.
0: Venere? Cioè la famosissima Venere dipinta da Sandro Botticelli nel quadro che si trova a Firenze, nel Museo degli Uffizi.
1: Non dire ad alta voce quella parola.
0: Quale parola, scusami?
1: Non dire ad alta voce quella parola.
0: No, va bene. Quale parola?
1: Museo.
0: Museo. Credo di non capire bene. Puoi spiegarmi?
1: Sono scappata.
0: Scappata?
1: Sì. Ho lasciato il quadro e ho deciso di girare il mondo.
0: Ma dai, veramente? Ma scusami, e adesso vuoi dirmi che il quadro, quel famosissimo quadro, è vuoto?
1: Beh, un pochino, sì.
0: Beh, un pochino.
1: A proposito.
0: Sì.
1: Non è che hai visto in giro le guardie?
0: Guardie? Quali guardie? No, ma qui alla radio, ma no, figurati, non ci sono guardie.
1: Quelle del
0: no.
1: Museo? Sì, sono sicura che a quest'ora mi staranno già cercando.
0: Ah beh, certo, no, allora quelle guardie sì, lo credo. E beh, tu sei una delle più grandi attrazioni che ci sono, scusami.
1: Rimarranno tutti come dei barbagianni a fissare la conchiglia vuota.
0: Beh sì, certo.
1: Troppo divertente.
0: Però adesso io non vorrei essere un guastafeste, Venere. Però temo che forse tu dovresti tornare indietro.
1: No, qui alla radio si sta benissimo. E poi, come hai detto che ti chiami?
0: Armando di Radio Kids e in particolare di Big Bang.
1: Ah, bene, Armando. Sono curiosa di conoscere i tuoi piccoli amici. Mi hanno detto che ne hai tantissimi.
0: Ah sì, questo puoi star tranquilla, è vero, e sono simpaticissimi. C'è Lallo, Lella, DJ, Crude e quelli sono i pupazzi. Però i miei amici veramente grandissimi sono anche tutti i bambini e le bambine che ci ascoltano e ci mandano poi dei messaggi. Vuoi sentirne uno, Venere?
1: Va bene.
0: E allora ascolta, dai.
2: Ciao Armando.
0: Ciao.
2: Ciao Lella. Ciao Lallo, sono Fria, chiamo da Palermo e ho 8 anni. Ah. Sapete che cosa fa un polpo in una macchina da corsa?
0: No.
2: Una pole position. Ciao, ti ascolto sempre, siete divertentissimi, ciao.
0: Ma grazie Fria, la pole position. Molto carina. Allora, intanto io vi ricordo che potete mandarci tutti i messaggi che volete al nostro numero di telefono WhatsApp, che è 347-411-2726. Li aspettiamo. Allora, Venere, l'hai capita la barzelletta di Fria?
1: Mi sa di no.
0: Come no?
1: E sì che di animali acquatici me ne intendo.
0: Certo.
1: Sono una dea nata dal mare.
0: Appunto.
1: Ma questa pulp position,
0: no,
1: mi manca.
0: No,
1: sì.
0: No.
1: Ah, sì, aspetta, no. Deve essere una specie di boccola.
0: No, la pulp position è bellissima. Però, no, vedi, allora, è la pole position, no? Quando c'è una gara di macchine, la macchina che sta in testa, la prima a partire, si dice che è in pole position. Però quello che ha fatto Fria è stato un gioco di parole, perché siccome è un polpo che parla, allora lui è nella pulp position. L'hai capito? Non l'hai capita. Le automobili.
1: Automobili?
0: No. Sì. Sì.
1: Mai sentite nominare?
0: Certo. No, in effetti hai ragione, perché quando il pittore Sandro Botticelli ti ha dipinto nel Rinascimento, le automobili non esistevano. Comunque le automobili sono dei mezzi di trasporto.
1: Tipo le carrozze?
0: Brava Venere, però con il motore.
1: E il cosa?
0: Guarda, lasciamo stare.
1: E vanno veloci?
0: Ah beh sì, certo, anzi alcune sono proprio velocissime.
1: Più della mia conchiglia da viaggio? Non ci credo.
0: Ah, non lo so.
1: Io riesco a sfrecciare sulle onde.
0: Beh, guarda, io non so se le automobili sono veloci come la tua conchiglia da viaggio, però devo dire che il tuo mezzo di trasporto, la conchiglia, è molto particolare. Mi piacerebbe farci un bel giro. Ma a proposito di mari e di onde, mi viene in mente una canzone da dedicarti.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando, io, Armando Traverso, ma soprattutto della nostra nuova amica.
1: Divina amica.
0: Certo,
1: prego.
0: certo, giusto, la nostra divina amica.
1: Bellissima.
0: Sì, divina amica, bellissima, del resto sei la dea della bellezza, Venere.
1: E infatti, però comincio a sentirmi un po'... triste.
0: Ah no, questo mi dispiace molto. Come mai? Di solito qui ci si diverte un sacco.
1: Ecco, vedi, sono un po' a disagio perché qui in radio...
0: Sì?
1: Nessuno può guardarmi.
0: Ah no, questo...
1: Non ci sono abituata.
0: Certo, tu sei sempre al centro dell'attenzione. Ma senti, io prima ti ho sentito cantare. Hai una bellissima voce. E allora, perché anche per ritrovare un po' il tuo buon umore, no, non ci canti una canzone? Quello che vuoi tu, eh?
1: D'accordo, Marando. Senti questa. Guardate un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so, mi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai. Che tesoro, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me? Se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie!
0: Ma sei bravissima, Venere, non ho parole! Ma scusa... Ma come fai a conoscere queste canzoni che sono moderne, non sono della tua epoca?
1: Beh, io dalla mia conchiglia catto tutti i rumori del mare.
0: Wow! E allora facciamo una cosa, riascoltiamo questa canzone che ci hai appena regalato, cantata dalla sirenetta.

su quei... come si chiamano? Ah, yeah. Con le mie pinne non si può far, vorrei le gambe per saltare da...

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia mia, di Armando Traverso, e di una nuova straordinaria amica, la Venere del quadro di Botticelli.
1: No.
0: Ma che bello!
1: Sai, Armando, sì. Io credo che resterò. Qui si sta così bene.
0: Ma che piacere sentirtelo dire! Siamo felicissimi! Io vorrei trattenerti qui per sempre, cara Venere. Però penso anche che forse dovresti rientrare al Museo degli Uffizi, sai? Non vorrei che si preoccupassero tutti quanti, non vedendoti.
1: Sì. Uffa! Per tutte le onde del mare. Mi hai convinto. In fondo tutta quella gente mi fa un po' pena.
0: Insomma,
1: e poi, a dire il vero, sento già nostalgia della mia conchiglia da viaggio.
0: Ah, vedi. Però, cara Venere del Botticelli, puoi tornare quando vuoi, perché noi qui, alla radio, con Big Bang, ti aspettiamo.
1: D'accordo, vado. A cavallo delle onde, Firenze, aspettami!
0: Ciao, Venere! Ciao! Ma quanto è simpatica la dea Venere del quadro di Sandro Botticelli. E poi è una vera star, sapete? Quel dipinto è famoso in tutto il mondo. Però anche lei si è trovata molto bene qui da noi. E ho il presentimento che tornerà a trovarci. La nostra puntata finisce qui e io ringrazio tantissimo Manuela Gritti che viaggia sulla superficie del mare, sulla sua conchiglia, insieme alla dea Venere. E grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che rende smaglianti le nostre puntate come cavalloni delle onde. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima. Ciao.

0: bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un saluto radiofonico da me, Armando Traverso, perché comincia una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E oggi ci occuperemo di qualcosa che tutti, ma proprio tutti, dovrebbero avere per stare bene. Oggi infatti parliamo di case. Con me c'è, come al solito, il fantasmagorico Lallo.
2: Eccomi qua, Armandissimo, però io non sono un fantasmagorico. Guarda che sono ancora vivo, impellicciato.
0: No, fantasmagorico vuol dire fantastico, eccezionale, come sei tu. Senti, a proposito, ti va se in questa puntata parliamo di case?
3: Case? Ho sentito bene, per tutte le finestre caramellate, proprio un bell'argomento.
0: Scusa, ma tu chi sei?
2: E poi perché indossi quel cappello a punta?
0: Eh già.
3: Modestamente sono l'inimitabile, insuperabile, insomma la più grande esperta di case di tutto il mondo.
0: Ah, ma quindi sei un'architetta, giusto? O una famosa arredatrice di interni?
2: Oppure sei la cavallo di una scopa, perché un po' le assomiglia.
3: No, ho sbagliato.
0: Ma allora sei una designer, cioè un artista che disegna e progetta mobili, lampade, letti belli e confortevoli.
2: Armando, secondo me è Lella con un naso finto, tutto bitorsoluto e peloso.
0: Ma lo sai che l'ho pensato anch'io?
3: Come ti chiami tu? Amaretto? E tu? Lallastro? Ah, non avete capito niente.
0: Ma allora, primo, io mi chiamo Armando e non Amaretto. Secondo, dammi almeno qualche indizio.
2: Ecco, e terzo, io non sono Lallastro, semmai sono fantasma gorico.
3: E va bene, ve lo dico in inglese. Il mio motto è Home Sweet Home.
0: Che vorrebbe dire casa, dolce casa. È un modo, no, che si dice quando si ama la propria casa, no, però non è molto originale. E poi non capisco.
3: Ma certo che lo è, soprattutto perché la mia casa è diversa da tutte le altre. È davvero dolcissima. Ho appena rifatto il tetto con il croccante alle mandorle.
2: Buono. Poi se venite a trovare,
3: fammi prima sentire. Sai, la zampa abbastanza chicciottella.
0: Una casa, dolce casa con il tetto di mandorle. Ma certo, ora capisco. Tu sei la famosissima strega di Hansel e Gretel, quella che abita in mezzo al bosco e con quella casetta fatta tutta di dolciumi.
3: Modestamente.
2: No, abiti in una casetta fatta di dolciumi? Ma dimmi subito chi è il tuo architetto.
0: Questa sì che è una notizia sensazionale. Avete capito, bambine e bambini? Qui con noi c'è la mitica strega delle fiabe, quella di Hansel e Gretel. Facciamo così. Vi racconto uno dei messaggini che ci lasciate al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Bravo Lallo, e poi intervistiamo subito la strega.
2: Dai, bello, proprio voglio di scoprire com'è fatta la sua casa. Che fame. Senti, però a me sembra che questa strega, Armando, assomiglia a Lella.
0: Te l'ho già detto, anche a me dà questa impressione. Però andiamo avanti e vediamo insomma che succede.
2: Sì.
0: Allora, intanto vi racconto la barzelletta buffissima che ci ha raccontato Matteo, che ha 5 anni. Sapete che cosa fa una mucca con una chitarra? Musica.
3: Molto buffa questa barzelletta di Matteo.
2: Bella, sì, divertente.
0: Ha riso anche la strega. E allora continuate a lasciarci i vostri colmi, le vostre barzellette, le vostre domande al nostro numero WhatsApp, che è Lallo
2: 347-411-2726.
0: E noi ne riparleremo in trasmissione. Ma tornando all'argomento case, raccontateci qual è la vostra stanza preferita.
3: Oh, per me è semplice. La mia stanza preferita è la cucina. Lì ho un bel forno grande dove preparo i biscotti, le torte, i bignè. Ma così i bambini vengono tutti da me.
2: No, ma è anche la mia stanza preferita, soprattutto se ci sono i bignè.
0: Però un momento, scusami, strega, non è bello attirare i bambini con la scusa dei dolcetti.
3: Ma io sono una cattivissima strega pasticcera, questo è il mio mestiere.
0: Tra l'altro lo dico per chi si fosse avesse messo in ascolto solo adesso per questa nostra speciale puntata di Big Bang. Qui con noi c'è la famosa strega di Hansel e Gretel, la nota esperta di casette in cioccolata.
2: Cioccolata! Ma questa strega mi piace sempre di più.
3: E di marzapane, panna montata, meringhe, praline.
2: Ma bello, bello, la casa perfetta.
0: Ecco, ma a questo proposito, strega di Hansel e Gretel, vorrei chiederti, ma come hai fatto a costruire quella famosa casetta di dolciumi? Cioè, come fa a stare in piedi? Perché non cade?
3: Amaretto, stai scherzando? È solidissima. Uso sempre lo zucchero caramellato al posto dello stucco.
0: Ah, però molto ingegnoso, devo dirlo.
2: È la casa dei miei sogni, come la vorrei.
3: A proposito, amaretto, dimmi un po'. Tu sei un bambino?
0: Beh, allora, in un certo senso sì, perché sono sempre entusiasta, felice, contento, però in realtà sono un adulto e poi mi chiamo Armando e non Amaretto.
3: E tu, Lallastro, sei un bambino?
2: No, sono un fantasma, Gorico Sceriffo.
3: E allora come osate farmi perdere tempo? Non lo sapete che tratto soltanto con i piccoli?
2: Beh, io sono abbastanza piccolo, e amo le casette di dolciumi.
0: Sì, e poi adesso non è il caso che tu ti arrabbi, strega, non ti agitare. Senti, la musica ti piace?
3: Oh sì, adoro le danze stregate.
0: E allora questa canzone ti divertirà tantissimo.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang. E qui con voi ci sono io, Armando Traverso, Lallo il cavallo e una delle streghe più famose delle fiabe, arrivata direttamente qui per parlare di case. Lei è la strega di Hansel e Gretel.
1: Lascia perdere, amaretto. In realtà non ho più successo come un tempo.
0: Mi dispiace tantissimo. E come mai?
1: Oh, perché i bambini mangiano troppe merendine confezionate e non vengono più ad assaggiare i miei biscotti, i miei pasticcini, i miei cioccolatini. Sono una strega fallita.
2: Povera tappina. Senti, strega, ci sono io, guarda, vengo volentieri a mangiare i tuoi biscotti, pasticcini, cioccolatini.
0: Dai, dai, magari vengo anch'io, qualcosa posso mangiare pure io. Non fare così, dai.
1: No, sono una vera frana.
0: Ma non è vero, non è vero, i tuoi dolcini sono meravigliosi. E poi la tua abitazione, ma ci pensi? Tutti vorrebbero avere una casa fatta di dolciumi come la tua.
1: Dici?
2: Ah, io di sicuro,
1: Forse potrei decorare il tetto con dei confettini d'argento.
0: Perché no? Mi sembra un'ottima idea.
1: Oppure ricostruire il camino a forma di muffin. Ah, insomma, quei dolci che vanno di moda adesso, come si chiamano?
0: Muffin. Sì, ma non mi sembra il caso di cambiare troppo. E va benissimo così la tua casa.
2: Ma veramente, anche a me sembra già ottima così, eh?
0: Sì.
3: Meno male, perché proprio la casetta che ho costruito per la recita dei cuccioli della fattoria, Cielo Rosa!
0: Ma eri tu, Lellina! E io ci sono proprio cascato.
2: Bravissimo, io l'avevo capito. Guarda che succedano i fantasmi gorici,
0: Lella,
2: però senti un po', io posso venire alla recita?
3: Ma certo, Lallo. E alla fine dello spettacolo mangiamo tutti i dolci della casetta.
0: Però quasi quasi verrei anch'io. Attenti però a non farvi venire il mal di pancia, eh? Adesso è venuto il momento di salutarci. Ma non preoccupatevi, ci risentiamo prestissimo qui con un'altra puntata di
4: Big Bang.
0: Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: non solo, all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
2: Un
1: buon compleanno!
2: A me?
1: A te! Un buon compleanno!
2: A me?
1: A te! Or spegni la candela e rallegrati perché...

0: Kids.
1: So the taxis never stop. The

che la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Puntualissimi come un orologio svizzero, bambine e bambini, alti, magri, bassi, grassi, sta per partire una puntatona galattica di Pigiama Party! Pronti? Si vola! Allacciate le cinture!

0: it bears repeating now.
1: Va bene, d'accordo, ok, ho capito, ci sto. Di chi sono questi calzini puzzolenti lasciati in mezzo alla pista da ballo?

A parer mio, amici miei, ci sono dei pezzi musicali intramontabili. Questo era uno proprio di quelli. E anche quello che segue. Sentite qui che robetta. 5, 6, 7,

0: pigiama party non si smentisce mai.
1: Dai, dai, chiuda su. Dai,
2: vabbè, sì,
1: dai,
2: vabbè, sì,
1: vabbè, dai, dai, chiuda su. Vabbè, sì, dai, dai, chiuda su.
3: Vabbè, sì, vabbè, sì, vabbè, sì.
4: Ho visto un re.
5: Se lo riscuse?
6: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

Sembrerebbe finita qui la puntata, e invece no, miei cari amici. Proprio no, perché qualunque cosa succeda, oggi è oggi, ma domani è domani. E dopodomani, chissà, magari è dopodomani, e tra tre giorni è tra tre giorni. Va bene, insomma, il succo del discorso è che domani vinceremo. Sì, domani!

Grazie, grazie a tutti davvero. Non dovevate, dai, veramente basta con questi applausi che poi, dai che mi emoziono, su. Ah, non sono applausi per me? Va bene.

0: Piggy. Piggy. Piggy. Bene, bene, bene, bene. Avrete capito, bambini all'ascolto, bambine, zii, nipotini, nonni e cuginetti, che questo è
1: Big Bang.
0: Bentornati, ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armadissimo.
3: Ciao Armando.
0: E ciao a tutti i bambini che come al solito ci mandano tanti splendidi, deliziosi messaggi al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Bravi, continuate a mandarli e noi li faremo sentire.
2: Ma poi se leggete uno, Armando.
0: Ma certo, Lallo.
2: Allora, ecco, leggo questo qui che ci ha mandato Marta. Qual è il colmo per un nuovo lavorare sodo?
3: Lallo, ma come hai letto?
2: Bene, perché?
3: Non si capiva nulla.
0: Ma certo, ma sai perché, Lella?
3: Perché?
0: Perché ha letto senza rispettare la punteggiatura, vuol dire senza rispettare le virgole. E questo significa che non ha dato nessuna interpretazione a quello che ha letto. L'intonazione.
2: Ma come si dà l'intonazione?
0: No, non è l'intonazione. I tonni non c'entrano nulla. È il tono, l'intonazione che si dà rispettando la punteggiatura e mettendo gli accenti al posto giusto.
3: Capito. Posso provarci io?
0: Sì, però prima mettiamo un po' di musica e poi ci esercitiamo tutti insieme. Anche voi bambini a casa, ascoltate.

0: Siamo ancora qui negli studi di Big Bang. Volevamo esercitarci a leggere con la giusta espressività.
1: Scusa, non ci si arriva alla giusta intonazione?
0: Sì, no, la giusta intonazione, ecco, serve a dare la giusta espressività. Io vi stavo facendo vedere come, per esempio, ci si può divertire stravolgendo tutto quello che c'è da dire.
2: Che divertente. Però così, leggendo bene, si capisce quello che leggiamo, appunto.
0: Giusto, giusto. E gli diamo la vera emozione, il vero calore, come si dice, calore, di quello che è stato scritto.
2: Sì. Oh, posso provare io a leggere adesso?
0: Certo, certo. Però per fare capire bene ai bambini come funziona la lettura, prima vorrei fare con voi qualche esperimento.
1: No, belli gli esperimenti. Allora, cosa ci serve? Un po' di farina? No, ghiaccio. Ah, gli stuzzicadentori?
0: No, Lallo. Qui ci serve solo il messaggio di Marta, certo, e la nostra voce. Allora, Lella, potresti provare a leggermi il messaggio così come l'ha letto Lallo, senza punteggiatura e senza intonazione?
2: Sì, Lallo ha letto così. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
0: Giusto. Adesso ve lo leggo io.
2: Sì.
0: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo. Adesso Lella prova a leggere lo stesso messaggino, invece aggiungendo la punteggiatura. Dunque, se non sbaglio, c'è un punto interrogativo, che è quel segno un po' tondo, e un punto esclamativo, che invece è quella specie di lineetta.
2: Sì, proprio così.
0: Allora,
2: ora lo rileggo.
0: Dai.
2: Qual è il colmo per un uovo?
0: Sì.
2: Lavorare sodo.
0: Ecco, così si capisce, fa anche ridere.
1: Adesso l'ho capita, questo uovo si chiama sodo.
0: No, Lallo. No, sodo è un tipo di cottura dell'uovo. Non è un nome.
1: Ah, l'uovo sodo.
0: Bravo.
1: Buonissimo, anche se a me piace più alla cocche.
0: Sì,
2: sì, anche a me piace l'uovo alla cocche.
0: Ecco, anche a me piace molto di più alla cocca, è vero. Però c'è anche a chi piace sodo, eh? Allora, per capire meglio questa storia della punteggiatura, adesso Lella, vuoi provare a leggere lo stesso messaggio con due punti interrogativi?
2: Sì.
0: Difficile, eh?
2: Qual è il colmo per un uovo?
0: Punto interrogativo che vuol dire fare una domanda?
2: Lavorare sodo?
0: Altro punto interrogativo che vuol dire fare un'altra domanda.
1: Ma sì, Lella, l'abbiamo già detto. È proprio quello il colmo per un uovo, eh?
0: Giusto, giusto. Mettendo un altro punto interrogativo alla fine di questo messaggio, Lella ha fatto un'altra domanda e tu, Lallo, hai risposto.
2: È vero.
1: Bello, bellissimo, ma incredibile. Ma è bello giocare alla punteggiatura,
0: sì.
1: Eh?
0: Mi fa molto piacere ed è un gioco divertentissimo. Potete farlo anche voi a casa, bambini, con mamma e papà. E tra poco vi faccio giocare con l'intonazione. Ma prima, un po' di musica.

0: Armando, dai, adesso giochiamo con l'intonazione.
1: Dai, giochiamo con l'intonazione. Sì. Per capire l'importanza dell'intonazione, sì, per prima cosa possiamo provare a spostare gli accenti.
0: Bello, e per seconda?
1: No, cominciamo dalla prima, che è già abbastanza. Allora, Lallo, prova, sì, a leggere il messaggio mettendo tutti gli accenti sull'ultima sillaba, alla fine di ogni parola.
0: Sull'ultima sillaba. Mm. Allora, ci provo,
1: No, sillaba. Sarebbe l'ultima vocale in fondo, l'ultimo gruppo.
0: Adesso ho capito tutto. Mm. Allora, qual è il colmo per uno uovo? Lavorare sodo.
2: Che buffo, sembra francese.
1: Giusto, Lella, perché i francesi spesso hanno l'accento sull'ultima sillaba nelle loro parole.
2: Ma la seconda cosa per giocare con l'intonazione qual è?
1: Beh, possiamo divertirci quanto ci pare. Dunque, potremmo fare, per esempio, Lella, leggi il messaggio come se fosse una notizia triste.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: Brava. Adesso ne faccio una io. Lo leggo arrabbiato.
0: C'è.
1: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo?
2: Oh, che paura.
1: Adesso Lallo prova tu, come se fossi molto stanco.
0: Sì. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: E adesso Lella, leggilo come se fossi piena di allegria e di energia.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
1: E ora Lallo, fai di nuovo tu all'arrabbiato.
0: Arrabbiato? Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
1: Sì.
2: Ma è fantastico!
1: E adesso lo faccio io stanco.
0: Sì.
3: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
0: Bello, ma è super divertente.
1: Visto? Avete visto quante cose si possono fare, come ci si può divertire con gli accenti, la punteggiatura, l'intonazione?
2: Sì,
0: ancora, dai.
1: Beh, adesso però ascoltiamo una canzone, eh?
0: Sì.

0: Bene, e anche questa strepitosa puntata di Big Bang è arrivata ormai quasi alla fine.
1: Armando, da oggi poi leggerò sempre con tanta intonazione.
0: Che bravo!
2: E io con tanta espressività.
0: Che brava, così potremo divertirci sempre di più a leggere i messaggini che ci mandano i bambini al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
0: Mi raccomando, ne

0: Ed eccoci qui, tutti di nuovo insieme, bambine, bambini, zii, nipotini, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova straordinaria puntata di Big Bang. E siete in compagnia di Armando Traverso e della nostra mitica, insuperabile, la piantina Flora.
1: Com'è bello stare tutti nel baccello.
0: Wow, ma che brava, ti sento molto allegra oggi, Flora.
1: Puoi dirlo forte, verdeggiando, sono felicissima.
0: Mi fa piacere, il mio nome è Armando, non verdeggiando, però è bello verdeggiando. Dimmi, raccontaci, come mai sei così felice?
1: Beh, sono appena tornata dal Baccello Park.
0: Wow.
1: Che è un posto meraviglioso.
0: Il Baccello Park, che nome curioso, e di cosa si tratta?
1: È un parco giochi divertentissimo.
0: Ah.
1: L'hanno aperto dei miei amici della famiglia Legumi. Dovresti vederlo.
0: Molto volentieri, magari una volta mi ci porti. Ma chi sono questi tuoi amici Legumi? Tipo dei ceci, che ne so, un'allegra banda di lenticchie.
1: Sono 5 fagiali molto simpatici.
0: Ah, allora intanto voglio spiegarvi a tutti voi che siete all'ascolto che il baccello è il frutto tipico dei legumi. Ha una forma allungata e all'interno contiene dei semi, come per esempio i fagioli o i piselli.
1: Sai, i miei amici si annoiavano tanto perché stavano sempre rinchiusi nel loro baccello.
0: Eh beh, è naturale, no? Perché prima di maturare il baccello resta ben chiuso. Poi a primavera si apre ed escono i semi.
1: Infatti, allora i miei amici hanno avuto un'idea geniale. Hanno aperto un parco giochi nell'orto.
0: Ah, però!
1: Così non si annoiano più.
0: È davvero una bellissima idea. E visto che stai parlando di parco giochi, quali sono le attrazioni?
1: Beh, le montagne russe sulle foglie, la discesa in canoa sulle gocce di rugiada, uno spasso.
0: Ma certo che deve essere veramente speciale questo parco giochi tra le piante dell'orto. E allora ci ascoltiamo una canzone e poi ci racconti ancora del Baccello Park.
1: Sì.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cugini, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati su Radio Kids, e siete in mia compagnia, Armando, cioè Armando Traverso, e della nostra straordinaria, dolcissima amica Flora, il simpatico fiorellino che ogni tanto viene a trovarci.
1: Ciao a tutti!
0: Allora, Flora, ci stavi raccontando di un parco divertimenti davvero stravagante, il Baccello Park, aperto dai tuoi amici fagioli che si annoiavano chiusi nel baccello.
1: La sai una cosa, verdeggiando?
0: Dimmi.
1: Ho visitato anche il baccello stregato. Fa paura, eh?
0: Beh sì, lo immagino, perché di solito in tutti i parchi di divertimenti c'è sempre il castello stregato. Dentro è tutto buio e ogni tanto saltano fuori scheletri, streghe sghignazzanti e poi ragnatele che piovono addosso.
1: Sì, anche il baccello stregato è fatto così, più o meno.
0: Raccontaci, dai.
1: All'improvviso,
0: sì?
1: Quando non te lo aspetti, salta fuori un ragno gigante che cerca di acchiapparti con le sue zampacce. Che FIFA!
0: E a questo punto scommetto che nel vostro parco giochi, il Baccello Park, c'è anche una giostra.
1: Ma certo, Ramando! La giostra dei soffioni.
0: Ah.
1: Ci si accomoda tra i piumini di un fiore di tarassaco e poi, quando arriva il vento, si comincia a volare, a vorticare da tutte le parti, su e giù, in alto, in basso.
0: Ma dai, ma questo parco è fantastico! Senti, ti va di ascoltare un messaggino dei nostri bambini?
1: Sì, dai, dai!
2: Sono Viola da Bologna. Vi volevo dire una barzelletta.
0: Dai, Viola!
2: Mamma, mamma, mamma! Vado con una mano. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma, vado senza due mani. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma, vado senza un piede. Mamma, mamma, mamma, vado senza due piedi. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma, vado senza denti. Ciao!
0: Viola, grazie! Che carina la barzelletta,
1: sì,
0: di Pierino in bicicletta. E insomma, meglio tenere le mani sul manubrio, eh? E allora mi raccomando, mandateci i vostri messaggini dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo. Se siete tristi, se siete contenti, se siete arrabbiati, se siete allegri, ecco, tutto quello che vi piace e ancora di più. Ginnastica, suonare uno strumento, barzelletta, colmi! Ma diteci anche, per esempio, qual è la vostra materia preferita a scuola e componete il nostro numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: Bravissima, Flora! E allora, la nostra Flora è appena tornata da un posto speciale, il Baccello Park, che si trova nell'orto dei suoi amici fagioli.
1: Allora, ti dico i loro nomi.
0: Sì.
1: Si chiamano Fagiol Fagiolo, Fagiolotto,
0: sì,
1: Fagioltondo, Fagiolino e Fagiolante.
0: Ah, dai! Ma lo sai che questi nomi mi ricordano una fiaba?
1: È una storia di fagioli?
0: Beh, in realtà, in quel caso, i protagonisti erano cinque piselli. Si tratta di una fiaba del famoso scrittore Hans Christian Andersen e il titolo è Cinque in un baccello. Ti dice qualcosa?
1: Ma certo! I protagonisti sono i cugini dei miei amici.
0: E proprio come i tuoi amici, anche i piselli della fiaba di Andersen si annoiano a stare tutto il giorno chiusi nel baccello.
1: E infatti vanno sempre in giro per il mondo.
0: Tutti, tranne il più piccolo di loro. Ricordi la sua storia?
1: Oh sì, finisce sul davanzale della stanzetta di una bambina e a poco cresce, diventa una piantina.
0: E la bambina e la piantina diventano amici.
1: È una fiaba così tenera.
0: E ci suggerisce che a volte è uno spettacolo semplice e naturale, come guardare una piantina che cresce può renderci felici.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in mia compagnia Armando Traverso e della nostra fantastica piantina Flora, che oggi ci ha raccontato di una sua giornata passata al Baccello Park, un parco di divertimenti per piante e piantine.
1: Hai sentito?
0: Sì, si sta alzando il vento.
1: Per tutte le clorofille, questo è il segnale del parco. Sono in ritardo, mi aspettano. Hanno bisogno di me.
0: Perché?
1: Perché devo cantare la ninna nanna agli ospiti. Vado,
0: sì.
1: Ma tornerò presto.
0: Va bene, va bene, torna ciao. Presto.
1: Ciao.
0: Ciao Flora. Ciao. E allora, non è simpaticissima la nostra amica Flora? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili dal mondo vegetale. E oggi abbiamo scoperto che un gruppetto di fagioli ha organizzato un parco di divertimenti in un orto, con tanto di giostre e montagne russe. Non è incredibile? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao ciao ciao!

quell'orologio. Che guasta feste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male però che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui.

Io ti perderò. Perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà io ti perderò.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Oh, che sonno, ovunque tu sia.

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi della Polinesia.

0: Gli amori di Papa e Rangi. Mito della Nuova Zelanda. Era la prima notte del mondo. Nell'oscurità risuonavano i sussurri amorosi di Papa e Rangi. Papa, la terra, e Rangi, il cielo, si amavano senza sosta. Rangi sposava deliziosamente le forme di Papa, tanto da impedire alla luce di raggiungere il mondo. Dalla loro divorante passione erano nati 6 figli: Rongo Matani, padre delle patate dolci, Haumia Tike Tike, padre delle bacche selvatiche e delle radici di felce, Tangaroa, padre degli oceani, Tumatawenga, padre del fuoco, Tauhiri, padre delle tempeste, e Tane, padre delle foreste. Stretti fra i loro genitori in una perenne oscurità, non potevano muoversi. Infine, trovarono rifugio nelle grotte della loro madre Papa. Un giorno, ritrovatisi tutti insieme dentro una di esse, decisero di agire di comune accordo. Niente doveva impedire loro di crescere, svilupparsi e assumere ciascuno la dimensione del proprio destino. Siamo figli degli dèi, ma anche i padri di un mondo da creare. Abbiamo bisogno di spazio per crescere e svilupparci. Non possiamo vivere all'ombra dei nostri genitori. Dobbiamo trovare la nostra luce personale, disse Tane, il fratello più piccolo.
1: Hai ragione. Scaviamo la terra e gettiamola contro nostro padre, dissero Rongo e Haumia Tike Tike. Nostro padre non ha paura della terra, ma dell'acqua. Io potrei farlo annegare,
0: replicò Tangaroa.
1: No! Lui non ha paura né della terra né dell'acqua. Io, Tumatawenga, lo brucerò.
0: Tauhiri taceva. Sapeva che più spazio avesse avuto, più avrebbe dovuto crescere. E a Tauhiri, padre delle tempeste, quella vastità faceva paura. A quel punto Tane, il più piccolo, disse:
2: Non è facendo del male ai nostri genitori che troveremo la nostra luce. Se vogliamo posto e spazio, separiamoli. Facciamo nascere la luce dall'interno di noi stessi. L'idea fu approvata all'unanimità.
0: I due fratelli maggiori scavarono la terra per raggiungere il cielo e premettero le teste contro il padre. Ma Rangi e Papa non si spostarono di un millimetro. Allora Tangaroa lanciò contro Rangi dei geyser d'acqua e Tumatawenga vomitò fiamme. Bagnati e brucianti, Papa e Rangi si unirono ancora più fortemente l'una contro l'altro. Tauhiri non si mosse. Sapeva quello che gli sarebbe successo se avesse avuto spazio. Venne il turno di Tane. Espirata l'aria dai polmoni, si infilò con tutto il corpo tra i due genitori. Piantò le dita nella terra e, puntando le spalle contro la madre e i piedi contro il cielo, spinse, spinse e spinse. Espirando lentamente, riuscì a staccare Rangi da Papa e, appoggiandosi sulle spalle, sollevò il cielo tenendolo a distanza con i piedi. Strappati l'uno dall'altra, Rangi si incopì e Papa urlò di dolore. Papa ammucchiò montagne di terra per afferrare gli ultimi pezzi di cielo, ma invano. Con il suo corpo, Tane era riuscito a separare i genitori. Adesso gli dèi avevano il loro spazio. La luce sgorgò e fu il primo giorno. Diviso dall'amata, Rangi, furibondo, tempestò la terra di lampi per cercare il loro figlio Tane. I lampi fioccarono, ma non trovarono nessuno. Rangi era pazzo di dolore e la sua collera si tramutò in tristezza. Le sue lacrime colarono a fiotti sull'amata, dando origine a fiumi, affluenti e cascate, che seguirono le curve della terra alla ricerca dell'indegno figlio. Ma Tane restava introvabile. Papa la terra chiamò Rangi e gli disse: Rangi, mio amore, mio cielo, guarda, sono qui, proprio sotto di te. Il mio corpo reca già i segni del tuo dolore. I nostri figli non hanno saputo crescere al di là del nostro amore. Guarda nostro figlio Tane, guarda le sue mani. Sono diventate radici. Il suo corpo si è fatto tronco e i suoi piedi rami. Ci ha separati e tuttavia ci collega.
2: Lui è l'albero, il padre delle foreste. Poi si rivolse ai figli. Figli miei, vi siete messi contro vostro padre e adesso resterete al mio fianco. Tu, padre delle patate dolci, e tu, padre delle radici, crescerete al mio interno, spuntandone con la sola testa per vedere vostro padre. Tu, padre dell'oceano, mi bagnerai. Rangi mi vedrà a metà e la sua tristezza ne risulterà dimezzata. Tu, padre del fuoco, vivrai nelle mie profondità. Tu, padre del vento, che non hai voluto prendere partito, errerai tra tuo padre e tua madre, tra cielo e terra. E tu, Tane, padre delle foreste, che ci separi con i tuoi alberi, sappi che quando essi saranno spariti, tutto tornerà come prima. E da quel primo giorno del mondo, notte e giorno, giorno e notte, Papa e Rangi continuano a sperare. Papa sospira e ogni mattina manda a Rangi, suo cielo, vaste cortine di bruma. Rangi piange lacrime di rugiada che ogni mattina depone sul corpo dell'amata.
3: Racconti dei saggi della Polinesia. Lo ha curato Céline Ripoll. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani. Per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella.

0: Nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. Bentornati a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Bravissimo Moccio, bentornato anche tu. Io e i bambini siamo sempre contentissimi di averti qui con noi.
1: Lo so, Cocciolando, io sono troppo simpatico.
0: È vero, sei simpaticissimo, anche se sbagli sempre il mio nome. Perché io, caro Moccio, non mi chiamo Sgocciolando, mi chiamo Armando, capito? Ma che fai, Moccio, ti gratti? No.
1: Che fastidio!
0: Ma no, ma come? Ma ti gratti qui in trasmissione? Ma no!
1: Io? Ma chi? No, ti sbagli.
0: No, non mi sbaglio. Ma senti, forse c'è qualcosa che ti dà fastidio. Perché a ben vedere laddove ti gratti, mi sembra che tu abbia la pelle un pochino arrossata.
1: Ah, tu dici Sgocciolando? In effetti mi sento rosso come un peperone. Alla griglia però.
0: Sì, chissà, forse hai fatto qualche cosa di sbagliato, non saprei neanche cosa dire. Ascoltiamo un messaggio dei nostri amici bambini e poi ancora una volta cercheremo di scoprire il mistero di Moccio, la pelle arrossata.
1: Va bene.
2: Ciao, Radio Kids, adesso tanto io lavoro e penso a te. Torna a casa.

0: ma che brava Linda, ma sei bravissima, ma complimenti, complimenti, canti benissimo questa canzone di Lucio Battisti, che tra l'altro è molto bella.
1: Ah, sì, aspetta, ti gocciolando,
0: sì.
1: Sono molto bravo anch'io, stai a sentire.
0: No, Lucio, no.
1: Io sì, no. Lavoro, no, e penso
0: va bene,
1: a te.
0: Va bene, Mocio.
1: Sono a casa e penso no. a te.
0: Mocio, grazie, grazie, sei bravissimo. Però adesso vorrei continuare a ricordare ai nostri amici a casa di mandare i messaggini.
1: Ah, sì, giusto.
0: Oh, mi raccomando, qualunque cosa vi passi per la testa, una barzelletta, un colmo, se siete allegri, tristi, arrabbiati, se volete cantare, mandate tutto quanto al nostro numero WhatsApp. Te lo ricordi, Moccio, qual è?
1: Certo! Allora, 347-411-2726.
0: Bravissimo, Moccio. E torniamo al problema di oggi. Allora, quella pelle arrossata che prima ti grattavi, perché probabilmente ti dà anche un po' di prurito.
1: Ah, sì, sì. Ecco, forse adesso stanno uscendo delle bolle.
0: Ah, addirittura. Beh, insomma, non è una cosa bellissima, ma insomma... Ma non è che sei stato troppo tempo sotto il sole, Moccio?
1: Ecco, forse ho giocato a palla con i miei amici al parco.
0: Eh beh, questa è una bella cosa. Mi fa piacere che tu faccia sport, perché l'attività fisica fa molto bene, Moccio. Però non bisogna stare sotto il sole a lungo senza la protezione. Hai usato la crema protettiva?
1: Oh, sì, cos'è? Tipo la crema pasticcera, quella che si manda?
0: No, Moccio! La crema protettiva è la protezione solare, è una crema per la pelle ed è molto importante, ricordalo!
1: Ah, sì, sì, in effetti mia mamma ci prova sempre a spalmarmi addosso una cosa che esce da un tubetto, ma io scappo via!
0: No, non devi scappare via, perché quel tubetto è la crema solare. Va bene, facciamo una cosa. Ascoltiamo un po' di musica, ti va?
1: Ok, sgocciolando, dai, balliamo.
0: Armando.
1: Forse ballando mi passa un po' il prurito.
0: Non credo. Comunque proviamo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo, buffissimo amico Moccio che continua, come sentite, a grattarsi perché ha un problemino, ha la pelle molto arrossata perché, a quanto pare, ha preso troppo sole senza mettersi la protezione solare.
1: Ecco, lo sapevo! Mi sono venute anche le bolle!
0: Lo vedi? Levami una curiosità, Moccio.
1: Ok, dimmi.
0: Allora, quando sei tornato a casa dopo la partita, ti sei fatto la doccia?
1: Doccia?
0: Sì, la doccia.
1: Intendi quella cosa che si trova nella stanza del bagno?
0: Sì.
1: Quella che è anche tipo molto bagnata?
0: Sì, la doccia, Moccio, quella.
1: No, io odio l'acqua, non la sopporto proprio.
0: Ma no, ma scusami, vuoi dirmi che dopo che sei tornato a casa, tutto sudato, dopo l'attività sportiva, sotto il sole, non ti sei nemmeno lavato?
1: Ma scusa, gocciolando, ma tu per chi mi hai preso, eh? Ma io ero stanco e sono andato subito a dormire.
0: Ma almeno ti sei tolto i vestiti tutti sudati da addosso?
1: No, ho dormito con la maglietta e i pantaloncini, ma i miei genitori non se ne sono accorti.
0: No. Guarda, Moccio, che secondo me non è stata una bella idea.
1: Ah no?
0: No.
1: E perché?
0: Te lo spiego subito dopo questa canzone.

0: tutto splenderà.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo amico Moccio, che ieri, dopo aver giocato a palla sotto il sole, non solo non ha fatto la doccia, ma si è addirittura addormentato con i vestiti sudati addosso.
2: Oh, praticamente la mia giornata ideale.
1: Però non devi stupirti di avere la pelle arrossata, eh? Tenersi il sudore addosso non fa bene alla pelle.
2: Ma io mi sento benissimo, eh?
1: No, ma se continui a grattarti. E poi sei sempre più rosso.
2: In effetti mi sento come un pomodoro maturo.
1: C'hai ragione.
2: Sai che cosa ti dico sgocciolando?
1: Mi chiamo Armando e comunque dimmi, Moccio, dimmi.
2: Per una volta io credo che seguirò i tuoi consigli.
1: Davvero? Ne sono proprio felice.
2: Sì, oh. Mi farò una bella doccia.
1: Bravo. E ricordati dopo la doccia di metterti anche una bella cremina per levare l'infiammazione della pelle.
2: Senti, sgocciolando, la doccia è già sufficiente. Alla crema ci penserò tipo l'anno prossimo.
1: No, dai, Moccio, dai.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, Moccio. Vabbè, bisogna accontentarsi, una cosa alla volta, eh? Anche perché Moccio, come avrete capito, fa sempre tutto quello che gli passa per la testa ed è difficile fargli cambiare idea, però certo che è simpatico, eh? E spero anche che dopo l'esperienza di oggi comincerà a curare un pochino di più la sua pelle per evitare pruriti e arrossamenti vari. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao.

0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo,
1: bacio.
0: Quando odio,
1: scalcio.
0: Provo affetto,
1: abbraccio.
0: Sbaglio il foglio,
1: straccio.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Quando adoro,

0: Cosa?
1: Ti snervo!
0: Ho pazienza!
1: Aspetto!
2: Ho premura!
1: Aspetto!
0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento.
3: Ho speranza,
4: progetto,
2: ho timore,
4: sospetto,
3: provo gioia,
4: rido,
3: perdo ancora,
4: rido.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento.
2: Provo noia,
0: lamento,
3: provo invidia,
2: sollento,
0: quando ascolto,
3: imparo,
0: quando imbroglio.

Quando non ti metto, se rifletto è giusto, se rovino aggiusto, nella mente comprendo, nel mio cuore sento.

0: Questa nuova puntata di Big Bang su Rai Radio Kids. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonicamente.
1: Così che il lupo, dopo la nonna e Cappuccetto, si mangiò anche il cacciatore e visse per sempre arrabbiato e scontento.
2: Crude.
1: Sì.
2: Ma sei qui?
0: A Radio Kids.
1: Ah, certo.
0: E che cosa stai facendo?
1: Che cosa stavo facendo? Sto leggendo una fiaba tratta dal mio libro.
0: Ah, l'unico, quello che hai in biblioteca, che ci hai raccontato che hai solo un libro lunghissimo.
1: Unico e irripetibile. Favole crudeli con la K. Così non dormi
0: e sputi la pappa.
1: Ma allora te lo ricordi?
0: Come dimenticarlo? Speravo solo che fosse un brutto sogno e invece no.
1: È ora di terrorizzare i bambini e le bambine di Radio Kids con una delle terribili favole crudeli.
0: Ma perché?
1: Perché sì, avevo appena finito la prima fiaba, quella che sta a pagina 1. Cappuccetto cotto.
0: Vorrei dire cappuccetto rosso.
1: Rosso.
0: Sì, rosso.
1: Cotto. Con?
0: La capa, certo. Adesso anche i personaggi delle fiabe hanno la capa.
1: Su Cot, il mio pianeta, la capa la mettiamo ovunque.
0: Anche in cucina.
1: Dal tuo tono sospetto che sia una battuta spiritosa.
0: Sì.
1: Ma noi, alieni, non scherziamo mai.
0: Me ne sono accorto. E sentiamo, perché si chiamerebbe cappuccetto cotto?
1: Perché alla fine vince il buono, che poi è il cattivo, e si mangia cappuccetto dopo averlo cucinato a puntino.
0: Ma che orrore!
1: Grazie, lo trovo anch'io bellissimo.
0: No.
1: Ma quale storia volevi raccontare?
0: A me piace molto Jack e il fagiolo magico.
1: Perfetto. Anche questa fiaba sta nel mio libro, a pagina 1.
0: Ma scusami, avevi detto che cappuccetto rosso, anzi cotto, era a pagina 1.
1: Certo, tutte le storie del libro sono a pagina 1.
0: Vabbè, no, non sono sicuro di voler sapere perché, ma rischierò, per amore della verità e perché tutti sappiano. Perché, caro il mio Crude, tutte le storie del tuo libro sono a pagina 1?
1: Ma perché le pagine sono numerate, hanno tutte il numero 1.
0: Ma io veramente... del resto lo dico sempre, su Cotte siete strani, non capisco.
1: Vedi, terrestre, la matematica del pianeta Cotte si è fermata al numero 1.
0: Ah, cioè voi sapete solo contare fino a 1?
1: Certo, perché c'è qualcosa dopo. Vedi, a scuola noi insegnano a contare 1, 1, 1,
0: sì, vabbè,
1: 1.
0: No, io lo 1, sapevo, lo sapevo, 1, era meglio non chiedere. 1.
1: Quindi... tutte le pagine del libro si chiamano pagina 1. Chiaro, no?
0: Chiarissimo, chiarissimo.
1: Oh.
0: Se, guarda, a questo punto io sento il bisogno di una bella canzone. Scusami, scusami, ma penso anche le bambine e i bambini a casa.
1: La canzone numero 1.
0: No, non la numero 1. No, no.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Bambine, bambini, genitori, zii, nonni, pupazzi e peluche. Io sono Armando Traverso, e purtroppo sono in compagnia
1: del fantastico, cattivissimo, perfido alieno crudo del pianeta Kot.
0: Appunto, proprio lui. E stavamo parlando della storia di Jack e del fagiolo magico, che si trova a pagina 1 del suo libro di fiabe.
1: Sì, aspetta che ti leggo la storia, dunque. Sì. No, dai. Questa è pagina 1.
0: Ah, che strano.
1: Poi c'è pagina 1.
0: Ma va.
1: Ecco qua, pagina 1.
0: Oh, dai, ancora non ci posso credere.
1: Jack e il fagiolo tragico.
0: Eh sì, dai, già cominciamo malissimo.
1: C'era una volta un povero orco crudele.
0: Ma che cosa dici, crude? Se permetti, guarda, allora facciamo così. La favola la raccontiamo a modo nostro, ok?
1: Come vuoi. Sarà noiosissimo, ma se
0: insisto. Insisto. Allora, c'era una volta un povero ragazzo che si chiamava Jack. Viveva con la sua povera madre in una povera casa. E l'unico animale che avevano era...
1: un velociraptor.
0: Ma no, una povera mucca.
1: È proprio una favola povera, neanche un tirannosauro.
0: L'inverno era stato rigido e i due non avevano nulla da mangiare. Decidono quindi di vendere la mucca.
1: Scusa, ma non facevano prima a mangiarsela?
0: Per favore, Crude, lasciami raccontare. Allora Jack porta la mucca al mercato, dove incontra un mercante vecchio, dalla lunga barba, con in mano
1: un terribile laser multinucleare.
0: Ma no, Crude, no.
1: Una pistola disintegratrice.
0: No.
1: No.
0: Un pugno di fagioli.
2: Ciao ragazzo, dice il vecchio a Jack. Mi stai simpatico e voglio essere generoso con te. Ti propongo uno scambio. Tu mi darai la mucca e io ti darò questi fagioli. Ma attento, sembrano fagioli normali, ma in realtà sono magici.
0: A Jack sembrò un affare e accettò.
1: Ma è un vero tonto questo Jack.
0: Quando torna dalla mamma e le spiega l'affare concluso, lei va su tutte le furie. Getta i fagioli dalla finestra e manda Jack a letto senza cena.
1: Brava, ma noi su Kot mandiamo a cena senza letto. La punizione è mangiare in piedi per tutta la notte.
0: Beh, è terribile.
1: Sì.
0: La notte, per l'appunto, i fagioli crescono. E la mattina dopo, invece dei semi, c'è un albero gigantesco. La sua cima si perde tra le nuvole. Che cosa pensa di fare il nostro Jack?
1: È ovvio. Sega l'albero e lo brucia, come farebbe un qualsiasi buon cittadino alieno inquinante.
0: E invece ti sembrerà strano, ma Jack decide di scalare l'enorme pianta di fagioli. E sale.
1: È una fiaba salata.
0: Farò finta di non aver sentito. In cima alla pianta c'è un castello che sembra disabitato. Stranamente però, le sedie, l'armadio, i tavoli, tutto quanto è gigantesco. Perché è il castello dell'orco gigante.
1: Oh, finalmente il mio personaggio preferito.
0: Ma al momento l'orco sembra assente. Jack ne approfitta per dare un'occhiata e scopre che l'orco possiede dei tesori meravigliosi. Una gallina che fa le uova d'oro.
1: Nella mia versione la gallina fa le uova marce.
0: Va bene. Poi dei sacchi pieni di monete e infine un'arpa dalle corde d'oro. Jack sta per afferrare tutti questi tesori quando...
1: Aiuto, che cosa succede?
0: È l'orco che torna a casa.
1: Oh, mamma mia.
0: Jack fa appena in tempo a nascondersi in un vecchio armadio, ma l'orco ha il fiuto molto sensibile. Fiuta di qui, fiuta di là e... Ucci, sento odor di cristianucci.
1: Accidenti, mi stai spaventando, Armando.
0: Lo stesso capita al povero Jack, che appena può se la fila di gran carriera scendendo di corsa alla pianta di fagioli, e appena arrivato a casa racconta tutto alla mamma e le consegna la gallina dalle uova d'oro. La mamma è contentissima e fa promettere al figliolo che non sarebbe mai più salito lassù. Ma la pianta rimase lì. Ogni giorno Jack la guarda e non riesce a fare a meno di pensare ai sacchi pieni di monete e alla splendida arpa dalle corde d'oro. Finché un giorno la tentazione vince sulla promessa fatta. E così il ragazzo sale.
1: Ma non poteva prendere l'ascensore.
0: Era rotto. Ma cosa mi fai dire, Crude? Eccolo lì.
2: finalmente di nuovo dentro il castello. Ma proprio in quel momento, tum, tum, tum, tum, ucci, ucci. Sento odor di cristianucci.
1: Oh, mamma, che paura!
2: Jack fa appena in tempo a chiudersi nell'armadio che arriva l'orco.
0: Che giornata faticosa! Voglio proprio rilassarmi con un po' di musica.
2: L'orco comincia a suonare l'arpa. Fai l'arpa.
1: Plim plom plim plom plim plim plom plim.
2: Solitamente ne uscirebbe, se non la facesse crud, una musica soave
1: certo.
2: E dolce.
1: Come l'ho fatta io?
2: E pian piano l'orco si addormenta.
1: È il momento giusto. Scappa, Jack!
2: Ma l'arpa è troppo bella. E la tentazione di rubarla per Jack è irresistibile.
1: Non farlo, Jack!
2: Jack, silenzioso come un gatto, si avvicina all'orco che dorme della grossa. Allunga la mano verso l'arpa.
1: Mamma mia, che tensione!
2: Per smorzare la tensione, ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Domenico, che ha 6 anni, al nostro numero WhatsApp, che è...
1: X...
2: No, non è X, che è?
1: 347
2: sì.
1: 411-2726.
2: Bravo, Crude.
1: La sua memoria.
2: E? La barzelletta dice... Una carta igienica dice a un water. Perché sei triste? E il water?
0: Perché mi hanno scaricato.
1: Non l'ho capito.
2: Grazie, Domenico. La tua barzelletta è molto, molto divertente. Stai meglio, Crude?
1: Insomma, mi sento scaricato un po' anche io.
2: Ma proseguiamo la nostra storia. Riparte la tensione. Jack è nascosto nell'armadio mentre l'orco sta dormendo.
1: Adesso che fa? Che fa?
2: Jack afferra l'arpa. Ma quando tocca l'arpa, che è uno strumento fatato, l'arpa comincia a gridare: aiuto al ladro!
1: No, lo sapevo, lo sapevo!
2: L'orco si sveglia.
0: Chi usa rubare il mio tesoro?
2: Vede Jack, che era rimasto impietrito dalla paura.
0: Ah, sei tu! Ecco chi era! Ecco chi emanava quell'odore!
2: Jack però si riprende e scappa dal castello. L'orco lo insegue. Jack corre. E l'orco... L'orco li segue.
1: Che c'ha?
0: È sempre più stanco. È lento.
1: Io l'avrò detto 1000 volte che deve tenersi in esercizio.
2: E allora, come un fulmine, Jack scende lungo la pianta di fagioli, arriva a terra, corre a casa, prende un'ascia e comincia a colpire la pianta. Intanto dall'alto...
1: Oh, mamma mia!
2: L'orco si avvicina a Jack, che con l'ascia... L'orco è ormai quasi arrivato. Già si vedono i piedi.
1: I piedi!
2: Nel frattempo arriva anche la mamma che prende un'altra ascia e anche a lei comincia a colpire la pianta. E poi prende la sega. E l'orco. E la mamma. E proprio mentre sta per scendere a terra l'orco.
1: Che succede? Non tenermi sulle spine!
2: La pianta crolla! E si accascia a terra. E proprio in quel momento, come per magia, tutto scompare.
1: Cosa?
2: Niente più orco.
1: No?
2: Niente albero, né rami, solo un pugno di fagioli per terra.
1: E i tesori dell'orco? Dimmi come va a finire, altrimenti me ne vado, eh?
2: Vabbè, ciao, Crude.
1: Ma come?
2: Sono andato.
1: No, allora me ne vado, ciao, però... basta, torna la mamma, ciao!
2: A voi, bambine e bambini, però lo posso dire. Il tesoro dell'orco non sparisce come tutto il resto. Jack e la mamma sono ricchi e felici.
0: Stum,
2: e possono...
0: Stum, stum, stum.
2: E ora che succede?
0: Stum, ucci, ucci, sento odore di Armandut.
2: Crude, ancora tu!
1: Speravi di liberarti di me, vero?
2: Sì.
1: Adesso ti racconto la versione di Cot. Allora, i fagioli erano magici perché chi li mangiava faceva delle puzze tremende.
2: No, no, ma
1: e
2: no.
1: E poi, con questa puzza enorme...
2: Ciao, bambini,
1: ci volava
2: la puntata
1: spazio.
2: È finita.
1: Sì.
2: Alla prossima!
1: Allora,
2: ciao! Ma prima di salutarvi... Voglio ringraziare Andrea Calabretta, un po' alieno come Crude, Martina Forti che insieme a Crude a me scrive le nostre storie, e un ringraziamento super galattico alla nostra bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando, un super abbraccio radiofonico. Ciao.
0: Stom, stom, stom.
2: Aiuto!

0: già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh!
0: Fra stelle e plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo.

0: nei pensieri suoi.
1: Il nostro trio è un'altra storia.

Sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: in inglese?
1: Sì, perché no? È così bello parlare una lingua straniera.
0: È vero. E poi l'inglese è la lingua che si parla in tutto il mondo.
1: Sì, così possiamo conoscere bambine e bambini provenienti da ogni parte del mondo e giocare con loro. E un modo semplice e divertente per imparare l'inglese
0: è con la musica, cantando le canzoni in inglese.
1: Soprattutto le canzoni felici, le nostre happy songs.
0: Non vedo l'ora di cantarle anche oggi.
1: Allora sei pronto a partire?
0: Certo, ma dove andiamo?
1: Mi piacerebbe andare a trovare mamma Oca e ascoltare una delle sue meravigliose favole.
0: Mamma Oca, sì, anch'io vorrei tanto rivederla.
1: Allora preparati a volare, perché andremo nei mondi di fiaba.
0: Portiamo anche la musica?
1: Beh, certo, anche nelle fiabe la musica non può mai mancare. Wow, che bello questo posto! Hai visto che colori?
0: Oh sì, sembra di essere in una fiaba.
1: E infatti siamo nel paese delle fiabe.
0: Giusto. Ma dove sarà mamma Oca?
1: Ehi, hai visto laggiù?
0: Ma quell'uovo con le gambe e le braccia è...
1: Humpty Dumpty! Seguiamolo, sono sicura che ci porterà proprio da mamma Oca. Guarda, sta entrando in una casetta.
0: Una casetta che sembra fatta di caramelle e biscotti.
1: Sì, fa venire l'acquolina in bocca.
0: Forse è lì che abita mamma Oca.
1: Oh no, guarda, Humpty Dumpty è sul tetto di quella casa.
0: Speriamo che non cada, altrimenti...
1: altrimenti potrebbe succedere come nella canzone.

0: Cantiamola insieme con la musica, è in inglese.
1: Sì, bambine e bambini, cantiamola insieme. E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa happy song. Ready, steady, go!

0: povero Humpty Dumpty. Nella canzone cade sempre e poi si rompe.
1: Per fortuna è ancora lassù, adesso.
0: Humpty Dumpty, non cadere!
1: Sta scendendo e correndo via!
0: Chissà dove starà andando.
1: Magari in un'altra fiaba.
0: Lorenzo, ma questa è la casa di Mamma Oca!
1: È vero, c'è il suo nome sulla porta.
0: Bussiamo. Non risponde nessuno.
1: Entriamo.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, dai.
0: Va bene. Sì, non c'è nessuno.
1: Però c'è un biglietto sul tavolo.
0: Cosa c'è scritto? Leggilo, dai.
1: Allora, sì. Cari Laura e Lorenzo, sapevo che sareste...
0: Aspetta, Lorenzo, come faceva a sapere di noi qui, nel paese delle fiabe?
1: Sapevo che sareste venuti a trovarmi oggi. Noi, dei mondi di fiaba, sappiamo ogni cosa.
0: Ah, ecco perché...
1: Oggi è il mio compleanno.
0: No.
1: E ho deciso di festeggiare nel castello delle fate.
0: Wow.
1: Siete invitati alla mia festa.
0: Non ci credo.
1: Seguite Fiore Arcobaleno e troverete la strada. Firmato Mamma Oca.
0: Un invito per noi. Che bello, è il suo compleanno. Dobbiamo festeggiarlo anche noi con tutti i personaggi delle fiabe.
1: Non vedo l'ora di incontrarli.
0: Però cosa le regaliamo?
1: Che ne dici di una happy song?
0: Dico che è una bellissima idea.
1: Happy birthday!
0: Grazie Lorenzo, ma non è il mio compleanno oggi, è il compleanno di Mamma Oca.
1: Intendevo il titolo della happy song per Mamma Oca.
0: Ah, ecco, giusto. Beh, mi sembra perfetta. E allora, ready, steady, go!

0: Happy birthday! Ma questa versione è bellissima! Sono sicura che piacerà tanto anche a Mamma Oca e a tutti i personaggi del Paese delle Fiabe.
1: Ma dici che ci sarà anche Cenerentola?
0: Ma certo, ci saranno proprio tutti i personaggi di tutte le fiabe che Mamma Oca racconta.
1: Allora sarà una festa memorabile!
0: Eh sì, però adesso corriamo, non troveremo più neanche una fetta di torta.
1: Sì, hai ragione, corriamo! Dai.
0: Ciao bambine, ciao bambini! Alla prossima puntata di Happy Songs con tante altre canzoni felici in italiano e
1: nella loro versione in inglese.
0: Ciao, a presto!
1: Prestissimo!
0: Corri su, veloce!
1: Arrivo!
0: Ma perché sei così lento?
1: Ma perché dobbiamo sempre correre?
0: Perché siamo sempre in ritardo, per colpa tua!
1: Ovviamente!

Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Siete pronti, bambini? Piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un abbraccio super radiofonico da me, Armando Traverso, e iniziamo questa nuova puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissima!
0: Allora, oggi vi voglio chiedere...
1: Cosa?
0: Vi piace viaggiare?
1: Oh sì, moltissimissimo!
0: E a te Lallo?
2: Io sono un cavallino viaggiatore, lo sanno tutti! Galoppo di qua e di là nelle grandi praterie del West!
1: Io amo viaggiare leggendo i libri!
0: Meraviglioso! Certo, anche leggendo un libro si può viaggiare molto lontano, hai ragione Lellina! E oggi noi parleremo proprio di un grande romanzo di viaggi e avventura. Si intitola Il giro del mondo in 80 giorni e l'autore è lo scrittore francese Jules Verne, che ha scritto tanti incredibili romanzi di avventura. Ma adesso partiamo per il nostro giro del mondo ascoltando una canzone.
1: Sì!

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
1: e Armandissimo,
0: e siamo pronti per partire per un lungo viaggio intorno al mondo.
2: È tutto pronto, eh?
1: Ciao a tutti, a prestissimo, ciao.
0: Lallo, scusami, ma che cosa fai?
2: Ma Armando, hai detto tu che partiamo, ho preparato pure la valigia.
0: Lallo, sì, ho detto viaggiare, ma noi viaggeremo in compagnia di un libro, quel libro che è appunto Il Giro del Mondo in 80 giorni di Jules Verne.
2: Ma allora, in valigia ci metto anche il libro, eh?
0: Giusto.
1: Deve essere una storia vincente.
0: Lo è, Lella, infatti parte tutto da una scommessa.
2: Una scommessa? Ah, ho capito, una tegola del tetto era fuori posto.
1: Ma no, Lallo, una scommessa.
0: Esatto, dovete sapere che il protagonista di questo romanzo si chiama Phileas Fogg e questo signore inglese un giorno fa una scommessa con i soci del suo club, l'associazione di cui fa parte.
2: Phil o Frog? Sì, deve essere una rana, perché frog in inglese vuol dire rana.
1: Ma no, Lallo, non è una rana.
2: E cosa scommette al club?
0: Al club? Phileas Fogg scommette che riuscirà a fare il giro del mondo partendo da Londra in 80 giorni, che era davvero per quell'epoca pochissimo tempo.
1: Wow, che bello!
0: E sì, perché dovete considerare che quando questo romanzo è stato scritto non esistevano ancora gli aeroplani. E sai, oggi prendendo un aereo si può fare il giro della Terra in pochissimi giorni. Ma allora, quella era davvero un'incredibile scommessa e un'avventura straordinaria.
1: Ma parte tutto da solo?
0: No, lo accompagna un aiutante francese, Monsieur Passepartout. E così Phileas Fogg e Passepartout partono da Londra per la loro epica impresa.
2: Bella, voglio viaggiare anch'io col signor Frog con Passepartout.
0: Ma certo, tra pochissimo partiremo, Lallo. Però prima ascoltiamo uno dei messaggini che continuano ad arrivare numerosissimi al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Ascoltiamolo insieme.
4: Ciao, mi chiamo Arianna, sono della Colombia. Io vi ascolto tutti i giorni.
0: Ma che bello! Grazie, ma grazie, Arianna! Che bello che ci chiami dalla Colombia, un paese davvero lontano che si trova in America Latina. Ma grazie. Avete sentito? Ci ascoltano da tutto il mondo.
1: Che emozione!
0: E allora mi raccomando, se volete che la vostra voce venga ascoltata in tutto il globo terracqueo, e allora mandateci i vostri messaggini al nostro numero, ve lo ripetiamo ancora una volta.
3: Sì, 347-411-2726.
0: Bene.
1: Armando,
0: sì.
1: Senti, ma scommetto che il protagonista del giro del mondo in 80 giorni arriva anche in America.
2: Bello, nel Far West.
0: Certo, passa in America, ma prima, andiamo per ordine.
1: Va bene.
0: Allora, dovete sapere che Phileas Fogg e Passepartout, per compiere la loro impresa, usano tanti mezzi di trasporto, molti molto diversi.
2: Ah, ho capito, prendono la diligenza del Far West.
0: Allora, guarda, Lallo, prima di tutto si spostano in treno e arrivano in Italia, dove si imbarcano a bordo di un piroscafo, che è una nave a vapore.
2: Ma non era meglio la diligenza?
1: E poi dopo cosa succede?
0: Poi, con la nave, attraversano l'oceano e sbarcano in India, dove prendono di nuovo il treno, ma viaggiano anche a dorso di un elefante.
1: Povero elefante, però, chissà che fatica doveva portare anche tutti i bagagli.
0: Ma no, non ti preoccupare, Lellina, l'elefante è un animale molto forte, non li sente nemmeno. Però il nostro protagonista, Phileas Fogg, e il suo aiutante, Passepartout, devono sbrigarsi perché devono compiere la loro impresa, cioè il giro del mondo in 80 giorni.
2: È giusto. Allora, meno 2 giorni, 3, 4, 5, 6. No, secondo me non ce la fanno. L'elefante è troppo lento.
0: Infatti si imbarcano di nuovo prima su un veliero e poi su un altro piroscafo e così attraversano l'Oceano Pacifico.
2: E stavolta arrivano nel Far West.
0: In effetti, Lallo, sbarcano a San Francisco, nell'ovest degli Stati Uniti, e da lì viaggiano di nuovo in treno, ma prendono anche un altro mezzo di trasporto, anche questo molto curioso, una slitta a vela, cioè una slitta che può scivolare sulla neve, spinta dal vento.
1: Wow, e con quella vanno velocissimi.
0: Altro che, riescono a schizzare via in mezzo al paesaggio americano coperto di neve. Ma adesso manca davvero poco all'arrivo. E noi?
1: E noi?
0: Ascoltiamo una canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando l'incredibile viaggio di Phileas Fogg e del suo aiutante Passepartout, protagonisti del libro Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne.
2: Eh sì, mancano 10, 9, 8, 7, oh no, aiuto, sono quasi finiti.
0: Hai ragione, Lallo. I nostri eroi si imbarcano di gran corsa su un piroscafo e quando arrivano in Inghilterra sono convinti ormai di aver perso la scommessa perché sono in ritardo di pochi minuti. Ma in realtà scoprono di essere arrivati un giorno prima.
1: Oh, ma com'è possibile?
0: Perché Lellina, viaggiando verso Oriente, avevano continuato a spostare le lancette dell'orologio in avanti, secondo il fuso orario dei vari paesi. In pratica, avevano guadagnato un giorno intero.
1: Evviva!
3: Che bello!
2: Voglio partire anch'io subitissimissimo.
0: Beh, sarebbe bellissimo, fare un bel viaggio in giro per il mondo con Lallo, Lella e Armando. E con tutti voi che siete all'ascolto.
1: Bella, bella.
3: Sì, non vedo l'ora di partire.
0: La nostra puntata finisce qui, ma presto partiremo insieme per un altro viaggio straordinario, in compagnia di un altro libro e dei nostri amici di...
1: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao! Bambini e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, super.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Affezionato pubblico, questa è Radio Kids ed io sono il vostro DJ. Questa è Radio Kids, appunto, come detto, ascoltiamo un po' di musica classica o quel che ne viene.

0: Mozart, che meraviglia! Che musica, che... Accidenti, il collegamento con Mortadel proprio adesso!
1: Crudo, cosa stai facendo?
0: Stavo preparando il rapporto, orrendo Mortadel!
1: Cosa sono questi orrendi suoni?
0: Niente. È il mio vicino.
1: Vicino? Ma non stai sulla tua astronave, nel cielo sopra la Terra?
0: Sì, ma c'è molto traffico. È pieno di astronavi aliene che vogliono distruggere il pianeta.
1: Capisco, la concorrenza. Dobbiamo sbrigarci, Crud. Non possiamo farci superare dagli altri mostri spaziali. Procedi con il rapporto.
0: Certo, mia schifezza interstellare. Comincio. Rapporto astrale 56/43. Dalla mia astronave, la gloriosa Star Speck, ho potuto studiare, non visto, le manifestazioni musicali del curioso pianeta chiamato, nella nostra lingua, ma che per comodità chiameremo Terra, come fanno i suoi abitanti, i terricoli. Devo dire che sono abbastanza bravi questi terricoli nell'esercizio dell'arte musicale. Per certi versi addirittura sorprendenti. Ho stilato una piccola classifica delle migliori 5 musiche terrestri. Al quinto posto, i concerti mobili. I musicisti si chiudono in scatole di ferro e plastica con ruote e girano per le loro città inondando di gradevoli suoni tutto il pianeta. Il repertorio è vasto e variegato. Ecco un assaggio. Sentite? Che melodie, che suoni. I musicisti sono così presi dalla musica che spesso litigano tra di loro, urlando e insultandosi. Un grande esempio per tutti. Bravi, bravi, bravi. Al quarto posto, musica notturna. I terricoli sono così amanti della musica che anche di notte non riescono a farne a meno. Nelle ore più impensate organizzano brevi ma straordinari concerti notturni. Ecco un esempio. Funziona così. Nell'assoluto silenzio della notte, quando tutti dormono, qualcuno urta un motorino o una macchina parcheggiata che produce un'intensa melodia. Che geni questi terricoli, geni. Al terzo posto, i cori. I terricoli spesso si riuniscono in grandi edifici all'aperto, loro li chiamano stadi, in cui due gruppi di persone si producono in simpatici cori con cui si elogiano l'un con l'altro. Sentite che meraviglia!

mentre i cantanti si producono nelle loro splendide e gentili armonie, due gruppi di signori in magliette e mutandoni accompagnano la musica passandosi una palla con i piedi e cercando di mandarla in una rete oltre una linea bianca. Ah, che tipi questi terricoli, eh? Al secondo posto della mia classifica, musica domestica. I terricoli sono soliti produrre musica anche a casa per mantenere una sana atmosfera anche tra le proprie mura domestiche. Hanno costruito una serie di melodiosi strumenti come la lavamelodie, il frullanote, e la spira

0: spesso usano tutti questi strumenti insieme per un concerto da camera, finché la musica finisce con un suono meraviglioso. E tutta la casa finisce nel buio. Spettacolare! E ora, il momento più importante. Il numero uno. In testa alla classifica, al primo posto delle musiche del pianeta Terra, troviamo i concerti all'aperto. I migliori musicisti del simpatico pianeta che presto distruggeremo si riuniscono all'aperto per fare dei concerti gratuiti per il pubblico. Ah, sono dei virtuosi del proprio strumento. Si esibiscono con un'arte impareggiabile e una dedizione completa. Ascoltate. Come il martello pneumatico si accorda con le scavatrici, mentre la ruspa fa da sottofondo. Che arte, che arte! Sono così bravi e potenti che spesso lasciano il terreno aperto e sconquassato da tanta musica, e così rimane per anni e anni. Lodevole. Ah, bene, questa è la mia top 5 di oggi, la mia terribile classifica. Fine rapporto. Passo la parola al tremebondo Mort Adel.
1: Questa volta mi hai stupito, Krug. Hai fatto un buon lavoro.
0: Oh, grazie, sono commosso e...
1: Adesso basta, non esagerare. Tieniti pronto per una nuova missione. Posso avere la registrazione del concerto all'aria aperta?
0: Ah, oh, ma certo! Intanto gliela faccio risentire un po',
1: Sublime! Fantastico! Passo e chiudo.
0: Ha attaccato. Mortadel non mi sente più. Oh, e basta con questi orrendi suoni, non li sopporto! Meglio sentire un po' di radio.
2: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodia apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui! Azzillo!
0: Ehi! Ma è Pigiama Party di Radio Kids! La mia trasmissione preferita! Che forza quel DJ! Bellissimo! Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta! Ma come Andrea? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ed eccoci tutti di nuovo insieme, pronti per un'altra grande puntata di
1: Big Bang.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: ciao bambini.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Armando.
2: Armando?
0: Sì.
2: Ma oggi che giornata è?
0: In che senso, scusami, vuoi sapere la data, il giorno della settimana?
2: No, no, lo so che giorno è, ma sento sempre dire questa giornata è dedicata a questo, questa giornata è dedicata a quell'altro.
1: È vero, Armando, come quando dicono oggi è la giornata mondiale della biada.
2: Oppure oggi è la giornata dell'erbetta rigogliosa.
0: Ho capito, ho capito. Queste due devo dire che non le ho mai sentite, Però è vero, ci sono sempre tante giornate mondiali dedicate a qualcosa, per esempio ai diritti dell'infanzia, no? A cui noi teniamo molto, però oggi non lo so se c'è qualcosa, mi sembra di no. Oggi mi sembra che non ci sia nessuna giornata mondiale.
1: Allora Armando, dai, decidiamolo noi.
0: È un'idea, dai, allora proviamoci. Allora, a che cosa volete dedicare questa giornata?
2: Per esempio, noi potremmo fare la giornata mondiale delle canzoni per bambini.
0: Bello, bella idea. E come la festeggiamo?
2: Con una bella canzone.
0: È ovvio.

0: Qual è la tua giornata mondiale preferita, Armando?
1: Beh, ce ne sono tante, tutte quelle appunto come la giornata mondiale dei diritti per i bambini, della pace, però ce n'è una in particolare che si festeggia il 13 novembre, che è la giornata mondiale della gentilezza. È carino, eh?
0: Sì, molto.
2: Ma come si fa a festeggiare la gentilezza, Armando?
0: Basta essere gentili, giusto, Armando?
1: Sì, in un certo senso sì, però non è troppo facile come sembra, perché per esempio se qualcuno non è gentile con te e magari ti risponde un po' male, allora come fai tu ad essere gentile?
2: È facile, io mi giro dall'altra parte e me ne vado.
1: No, così non sei gentile, Lallo, ecco.
0: Io gli dico che non è gentile non essere gentile, quindi dovrebbe essere più gentile per essere davvero gentile.
1: Wow, è un pensiero gentile, ma non è facile da capire, Lella, eh? Ecco.
0: Tu come fai a restare gentile, Armando?
1: Beh, come si fa normalmente, cioè cerco di rimanere educato, di non essere antipatico, così magari do il buon esempio.
2: Ma Armando, anche questa cosa non è mica facile, eh?
1: Hai ragione, perché è facile a dirsi, ma non è facile da fare. Allora, facciamo una cosa, esercitiamoci ad essere gentili.
0: Come si fa?
1: Facciamo il gioco della gentilezza. Allora,
0: va bene.
1: Per esempio, possiamo fare una gara a chi dice le parole più gentili.
2: Sì, bello.
1: Allora, comincio io. Grazie.
0: Prego.
2: Fragolina.
1: No, scusa, che c'entra Fragolina?
2: Fragolina? È così gentile a farsi mangiare.
1: Ah, ok, va bene. Allora, si ricomincia.
2: Sì.
1: Scusami.
0: Perdonami.
2: Ridi.
1: Lallo, ma perché ridi dovrebbe essere gentile?
2: È perché uno che ride anche alle battute tristi e noiose è molto gentile.
1: Ah, quando ridiamo alle tue battute, dici?
2: Esatto.
1: Ah, va bene, va bene. Allora, siamo gentili tutti e tre.
0: Festeggiamo la gentilezza con una canzone dedicata a una ragazza gentile?
1: Va bene. E secondo te chi è la ragazza più gentile?
0: Belle di La Bella e la Bestia. C'è

0: Lalla, adesso tocca a te scegliere a cosa dedicare questa giornata.
1: Pizza?
0: Troppo facile.
1: Allora, gelato?
0: Troppo dolce.
1: Uffa, sonno!
0: Troppo addormentato.
1: Vabbè, allora io dico che oggi è la giornata mondiale dei combinaguai.
0: E chi sono i combinaguai?
2: Magari Lallo intende quelli che sono un po' come lui, che non vorrebbero fare guai, ma che ogni volta che si muovono ne combinano uno.
1: Giusto, Armando! Ecco perché quando sto qui a Radio Kids me ne sto fermo. Grazie, Armando, per averlo spiegato così bene.
2: Prego, Lallo, prego.
0: E come si festeggiano i combinaguai?
2: Magari, per esempio, gli si perdona qualche marachella.
1: Ma qualche marachella o tutte le marachelle?
2: Ai, ai, ai. C'è qualcosa che hai bisogno di farti perdonare, Lallo?
1: Sì.
2: Ecco, lo sapevo.
0: E dici cosa? Se oggi è la giornata mondiale dei combinaguai, possiamo perdonarti tutto.
1: Lalla,
0: sì?
1: Ricordi il braccialetto di corallini preferito, Lalla? Quello che hai perso?
0: Sì, certo, ci tenevo un sacco. Non dirmi che l'hai ritrovato.
1: Sì, l'ho trovato.
0: Evviva, grazie Lallo, che bello.
1: Però poi l'ho rotto.
0: Come l'hai rotto?
1: Ma non l'ho fatto apposta, era rimasto impigliato nella mia stella da sceriffo, non avevo il coraggio di dirtelo e mi devi perdonare!
2: Dai, Lele, è vero, lo devi perdonare. Oggi abbiamo proclamato la giornata mondiale dei combinaguai, facciamo che sia anche la giornata mondiale del perdono e così dai, lo perdoni.
0: E va bene, ti perdono Lallo.
1: Yuhuu! Allora dedichiamo una canzone anche al combinaguai.
2: Dai,
0: sì.
2: Carino. E allora la canzone deve essere dedicata al più grande combinaguai della storia. Non so se i bambini lo conoscono, sicuramente i loro papà e le loro mamme sì. Gian Burrasca.

0: insomma, oggi che giornata mondiale è? Quella delle canzoni per bambini, quella della gentilezza, quella del perdono o quella dei combinaguai?
1: Beh, potremmo fare che è la giornata mondiale di tutte queste cose messe insieme.
0: Bello, bello. E come la chiamiamo?
1: Beh, su questo non ho dubbi. La chiamiamo la giornata mondiale di...
0: Big Bang!

0: non solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché?

speriamo che capiti anche a me.

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante, la differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto tu.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

sopravvissuti ai primi malanni di stagione e portatori di calzini griffati che finiranno comunque in lavatrice, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

La cosa si fa seria. Vedo ginocchia abbandonare menischi a pigiama party.

Riponete il surf nell'armadio di mezza stagione e spalancate le finestre cosmiche per lui, il solo, l'incommensurabile UFO Robot!

Dallo spazio cosmico è tutto. Vi saluto, amici miei. Vi lascio con un pezzo pieno di gelatina, jeans strizzacavallo e gonne larghe come tendoni da circo. A presto, pigiama party.

0: Ciao bambini.
1: Bella.
2: Ciao
0: Lella.
1: Ciao Armando.
0: Benvenuti. Benvenuti a una nuova puntata di Big Bang.
1: Siamo tornati.
0: Allora, per prima cosa, oggi volevo cominciare facendovi subito ascoltare uno dei messaggini che sono arrivati al nostro numero WhatsApp
1: 347 411 2726. Dai, sentiamolo. Ma c'è un bambino che dice la barzelletta?
0: No.
1: Una bambina che canta una canzone?
0: No. Ve lo faccio sentire.
3: Ciao, 6 anni e mezzo, abito a Carmignano e vorrei raccontarvi questa filastrocca. Mm-hmm. Lunedì chiusi in chiusino, martedì bucolo vino, venne fuori mercoledì, Pio Pio fece giovedì, venerdì fece un bel saltino, becco sabato un granino, domenica mattina aveva già la sua crestina. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Che carina.
1: Ma che bella. Se lo dice Lella.
0: Bravo Lallo, bella Lella, hai fatto la rima. E hai fatto bene, perché nelle filastrocche ci sono sempre le rime. E adesso ascoltiamo un po' di musica e poi ci tuffiamo ancora di più nel regno delle filastrocche.
1: Sì, tuffiamoci.

0: Allora, questa era una delle bellissime filastrocche cantata dai piccoli cantori di Milano. Loro le chiamano giocastrocche.
1: Bello, sì, dai, giochiamo anche noi con le filastrocche.
0: Ma voi lo sapete come si chiamava uno dei più grandi autori italiani di filastrocche?
2: Io sì, Gianni.
0: Bravissima, Lella. E di cognome?
2: Non me lo ricordo.
0: Te lo dico io, si chiamava Gianni Rodari ed è stato un grandissimo scrittore per bambini, un vero re della fantasia.
1: Come me.
0: più o meno, Lallo. Chissà, magari se tu ti metterai a scrivere, forse diventerai anche tu un grande autore di storie e filastrocche. Ma per adesso però lasciamo il regno a chi ha lo scettro, cioè Gianni Rodari.
1: Sì.
0: Volete sentire una delle sue filastrocche?
2: Sì.
0: Allora ve ne leggo una che è tratta dal libro Filastrocche in cielo e in terra e si chiama L'accento sulla A. Uh-huh. O fattorino in bicicletta, dove corri con tanta fretta? Corro a portare una lettera espresso, arrivata proprio adesso. O fattorino, corri dritto! Nell'espresso, cosa c'è scritto? C'è scritto, mamma, non stare in pena se non rientro per cena. In prigione mi hanno messo perché sui muri ho scritto col gesso. Con un pezzetto di gesso in mano, quel che scrivevo era buon italiano. Ho scritto sui muri della città, vogliamo pace e libertà. Ma di una cosa mi rammento, che sulla A non ho messo l'accento. Perciò ti prego, per favore, va tu a correggere quell'errore. E un'altra volta, mammina mia, studierò meglio l'ortografia.
2: Oh, bellissima!
1: Hai capito? Hanno messo in prigione quel poverino. Sarà arrivato lo sceriffo
0: Si dice Lallo ortografia, che vuol dire che è la parte della grammatica che si occupa di scrivere bene le parole.
2: Io scrivo molto bene, ho una scrittura bellissima.
0: Questo mi fa piacere, Lella, però non conta che tu abbia una bella scrittura, ma piuttosto che tu non commetta o faccia errori grammaticali.
2: E quel poverino della filastrocca l'hanno mandato in prigione solo perché ha dimenticato un accento o perché ha scritto sui muri. Ero stato così bravo a chiedere pace e libertà.
1: Ma aveva chiesto libertà senza l'accento.
0: Dai, Lallo, Lella, state tranquilli. Nessuno ha scritto sui muri e nessuno è andato in prigione. Le filastrocche sono delle storielle inventate che però ci aiutano a imparare qualcosa facendoci divertire. A proposito di vocali con gli accenti, sentite bene la prossima canzone.

0: sono normali. Normali.
1: Normali. Troppo forte questa canzone.
2: È bellissima.
3: Già, e così possiamo ripetere le vocali divertendoci a cantare.
1: Sì. Nel frattempo, Armando e Lella, ho deciso che diventerò un grande scrittore di filastrocche. E quindi ne ho già scritta una.
3: Ma bravo, Lella.
2: Come si chiama?
1: Filastrocca del gelato.
3: Uno dei tuoi temi preferiti, Lallo.
1: Certo, certo. Adesso silenzio che la devo interpretare. Ecco, appunto. Non c'è niente di più buono del gelato con il cono. Non c'è niente di più fortunato del gelato col cioccolato. Non c'è niente che fa più gola del gelato con la fragola. Non c'è niente che fa fare più nanna del gelato con tripla panna.
2: Oh, che bella, Lallo, bravo.
3: Molto carina, direi perfetta. Se non fosse per quella fragola non si dice fragola, si dice fragola.
1: Vabbè, Armando, dai, c'è la licenza patetica.
3: No, licenza poetica, Lallo. Va bene. Allora, diciamo che alla fine anche tu sei un bravo compositore di filastrocche. Però basta ricordare a tutti che quella parolina, fragola, è un errore. Se no arriva lo sceriffo dell'ortografia.
2: Oh no!
3: Ma no, stavo scherzando! E adesso l'ultima canzone. La sentiamo e poi ci salutiamo. Oh, ho fatto una rima anch'io!
2: Bravo, Armando!

0: Allora, vi è piaciuta questa puntata dedicata alle filastrocche?
1: A me tantissimissimissimo.
2: Dai, ne facciamo un'altra.
0: Ma certo, sarebbe bello. Ah, tra l'altro, potrebbero aiutarci i bambini con i loro messaggini.
1: Sì, mandateci le vostre filastrocche preferite al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
3: 347-411-2726.
2: Yuhu, li aspettiamo. Ciao a tutti.
0: Mi raccomando.

0: Bambine e bambini, mamme, papà, genitori, fratelli, sorelline, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super saluto radiofonico dal vostro Armando, Armando Traverso. E benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Bic! Benditi!
0: Oh, ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: E ciao Armandissimo!
0: Perché parliamo così?
2: Te lo stavo per chiedere!
0: Perché tra poco entreremo nel fantastico e meraviglioso mondo delle fiabe.
1: No! No.
0: Sì, anzi, dei fratelli da fiaba.
1: Che ma meraviglia!
0: Prima però, ritorniamo normali perché vorrei sapere come va la rubrichella di Lella.
1: Oh, Armando, benissimissimissimo. Ricevo sempre tanti messaggini. Gli amici mi chiedono consigli.
0: E beh, tu sai sempre cosa rispondere. Sei una pecorella molto saggia.
2: Ma io non capisco perché non chiedono consigli a me. Anch'io sono un cavallino saggio.
0: Sì, Lallo, è vero. E anche i tuoi consigli possono essere preziosi. Anzi, mi viene un'idea. Potremmo fare così. Ascoltiamo un messaggino, magari uno di quelli in cui chiedono un consiglio, e poi rispondete insieme. Che ne
1: sì,
0: dite?
1: Sì, ci sto!
2: Sentiamo il messaggio.
0: Allora, ascoltiamolo.
3: Ciao Radio Kids.
0: Ciao.
3: Bella, volevo dirti una cosa per la tua rubrichella. Io litigo sempre con mio fratello quando gioco a carte Pokémon. Come posso fare?
0: Io ho sorriso, Gregorio, ma perché so che spesso si litiga con i fratelli, le sorelle, è abbastanza normale. E allora ne parliamo con la nostra Lellina, ma anche con il saggio Lallo. Che dici? Che dici, Lella?
1: Gregorio, ti capisco, può succedere.
2: Ora che ci penso, miei due amici,
0: sì,
2: i fratelli Pat e Bill, laggiù nel profondo western,
0: sì,
2: si acciuffano sempre per chi sale per primo sulla dirigenza. Poi Pat non vuole mai far giocare Bill col suo trenino.
0: È un po' come la cosa che succede a Gregorio. E che cosa consigliate di fare?
1: A tutti i fratelli capita di litigare a volte, però la cosa importante è riuscire a fare la pace.
0: Giusto, Lella.
2: Per esempio, basta mangiare un bel gelato al cioccolato e passa tutto.
0: Non so se è così semplice, però magari sì, dovete provare a fare la pace. Magari Gregorio, sai che cosa puoi fare? Puoi cercare di capire qual è la ragione per cui litigate. Così magari vi spiegate e forse la volta dopo non litigherete più. Certo, essere fratelli maggiori non è sempre facile, perché se ho capito bene Gregorio è il maggiore, Allora io vorrei intanto ricordare a tutti quanti il nostro numero WhatsApp, dove potete mandarci i vostri messaggi, così come ha fatto Gregorio. Il numero che è
4: 347 411 2726.
0: E adesso, prima di entrare nel mondo delle chiavi,
1: sì,
0: ci ascoltiamo una bella canzone?
1: Sì!
0: Dai!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della fantastica Lella.
1: Eccomi qui.
0: Del simpaticissimo Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E io ricordo, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, che stiamo parlando di fratelli, perché abbiamo appena ascoltato un messaggio di Gregorio.
1: Ma
0: abbiamo anche detto che vogliamo entrare nel mondo delle fiabe.
1: Eh sì.
0: Allora, io vorrei parlarvi di un famoso fratellino.
1: Chi?
0: Dunque, vediamo se indovinate. Lui è il più piccolo di 7 fratelli, tutti maschi. Ma lui non è soltanto piccolo d'età, è anche molto molto minuto e bassino di statura. Tanto che tutti in famiglia lo chiamano...
2: Pollicino!
0: Bravi! È proprio lui, il famoso pollicino della fiaba. E diciamo che i suoi fratelli, che sono più grandi e più forti, un po' lo sottovalutano. Però Pollicino è molto astuto. Infatti, quando lui e i suoi fratelli si perdono nel bosco, Pollicino è l'unico che riesce a trovare la strada di casa, perché sparge a terra dei sassolini bianchi che, luccicando sotto i raggi della luna, indicheranno la via del ritorno.
1: Sì, però la seconda volta si perdono davvero.
0: Giusto.
3: Sì, perché Pollicino sparge a terra delle brioche e i passerotti se le pappano.
1: Sono molliche di pane, non brioche.
0: Vabbè, comunque sta di fatto che effettivamente gli uccellini mangiano queste molliche e così loro si perdono. Sino a che Pollicino e i suoi fratelli dovranno affrontare un terribile orco.
1: Che paura!
3: L'orco mi fa stricolare il pancino.
0: Lo so, soprattutto quando dice... Ucci, ucci, ucci, ucci, sento odor di bimbucci.
1: Paura, paura.
0: Però anche questa volta l'astutissimo Pollicino riesce a ingannare l'orco e poi scappa a gambe levate con i suoi fratelli dietro. L'orco però possiede gli stivali delle 7 leghe.
1: Sì, e con quelli può correre velocissimissimo.
3: Oh, poveri tappini.
0: Proprio così. Pollicino e i suoi fratelli si nascondono in una grotta. L'orco, intanto, dopo aver corso per miglia e miglia, scavalcando montagne, mari e fiumi, finalmente... si addormenta, perché è stanco anche lui, e si mette appunto a russare.
3: Adesso Pollicino può uscire.
0: Infatti sbuca veloce dalla grotta, si avvicina al tipaccio, l'orco, che ronfa e gli prende gli stivali delle 7 leghe.
1: Ma non sono un po' grandi per i piedi di un bambino?
0: In realtà Lallo e Lella sono calzature magiche . Appena le indossa, si rimpiccioliscono e si adattano al suo minuscolo piedino. E così Pollicino corre alla casa dell'orco e gli porta via un tesoro grandissimo di gioielli e pietre preziose.
1: Però Pollicino fa troppe cose, non si stanca mai.
3: Sì, questo Pollicino è un po' instancabile.
0: Instancabile, anche perché non vede l'ora di tornare a casa. E infatti lui e i suoi fratelli finalmente tornano dai genitori sani e salvi e anche ricchissimi.
2: E vivono tutti felici e contenti.
0: Bravi! E allora... per celebrare il lieto fine, ci ascoltiamo un'altra bella canzone dedicata a 3 famosissimi fratelli, che sono...
2: I 3 porcellini!
0: Bravi!

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids insieme agli inseparabili Lella, Lallo
1: e Armando.
0: E oggi stiamo per l'appunto parlando di fratellini maggiori e minori e di quanto siano importanti per tutti noi. Quindi, caro Gregorio,
2: cerca di fare la pace col tuo fratellino, anche se ogni tanto ti fa arrabbiare.
0: Giusto.
3: Sì, Gregorio, conta fino a 5 prima di litigare. No, anzi, conta fino a 10, 11, 123.
0: Bravo. E poi ricordati anche quello che ti avevo suggerito, e cioè prova a capire il motivo per cui litigate. Provate a spiegarvi, chissà, eh? E poi magari ci mandi un altro messaggino e ci fai sapere come va con il tuo fratellino. E noi vi aspettiamo sempre qui per un'altra nuova, esilarante, roboante puntata di
4: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

gente allegro e sorridente. Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente. Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare. L'amico più fedele dal nome originale. Lui è...

0: come un missile spaziale.
1: Bella,

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti gli amici di Rai Radio Kids. Mi chiamo Francesca e oggi vi parlo di una bambina svagata e un po' sognatrice che viaggia in un mondo incredibile. Avete capito di chi sto parlando? Ovviamente di Alice. Alice nel Paese delle Meraviglie. Il capolavoro del nonsense di Lewis Carroll, che non smette mai di dare nuove idee per interpretare la storia di questo personaggio così unico. Così oggi è diventato un libro illustrato da Enzo Venezia, un vero artista, e pubblicato da Edizioni Piuma. Ogni pagina è un'esplosione di colori, questo perché c'è un momento in cui scatta una vera scintilla, cioè quando un artista come Enzo Venezia, allenando ogni giorno la propria sensibilità per interpretare il mondo che lo circonda, si siede e inizia a raccontare una bella storia. Così lui ha scritto tutta la storia di Alice in rime e io ve ne leggo un pezzettino. Nella foresta fitta e scura esitai, ma vidi una figura. Mi fermai e ci salutammo. Sono il ghignagatto. Accovacciato con le gambe a penzoloni, mi guardava con grandi occhioni. Scompariva e appariva in un momento, sempre a suo piacimento, ed esclamava: «Questi son proprio i fatti, qui son tutti matti!» Io abbasso il tono. «Forse anch'io lo sono!» lievemente bisbiglio. E lui sorride senza batter ciglio. Questo era un pezzettino del libro scritto e illustrato da Enzo Venezia per Edizioni Piuma, Alice nel Paese delle Meraviglie. Non mi rimane che salutare tutti gli amici di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlayRadio.it.
0: I libri di Radio Kids. Leggiamo insieme!

0: unico programma di
1: radio.
0: Io sono sempre Armando e loro sono i miei fedelissimi compagni di viaggio.
2: Io sono sempre Lalla.
1: E io sono sempre Lalla.
0: Molto bene, e allora, se non sbaglio, per la puntata di oggi dovevamo parlare di caramelle.
1: Ma no, Armando, hai sbagliato scaletta.
0: Allora, intanto spieghiamo ai nostri piccoli amici a casa. La scaletta è una specie...
2: Io lo so cos'è, lo so cos'è.
0: Che
2: è
0: cos'è?
2: Quella che si prende al posto dell'ascensore.
0: Ma no, Lalla. Cioè, è vero, è anche quella. Ma nel nostro caso è quel foglio dove c'è scritto che cosa succederà durante il programma. E sul foglio c'è scritto puntata sulle caramelle, Lella.
1: Oh. Armando, guarda che ti sei sbagliato. Oggi dobbiamo parlare di libri.
2: Opa, Lella, io voto Armando, caramelle.
1: Ragazzi, fidatevi di me. Sapete come sono precisa?
2: Sì, come un orologio hawaiano.
0: No, Lallo, gli orologi precisi sono quelli svizzeri, non quelli hawaiani.
1: Non vorrei interrompervi, ma dobbiamo parlare di libri.
0: Va bene, allora, da dove cominciamo? Se lo dice Lella, ci fidiamo.
1: Va bene. Un grande lettore, il topo con gli occhiali.

0: capito il topolino. Si era nascosto in una libreria per leggere di notte tutti i libri che voleva.
1: Contento lui, io mi sarei nascosto in una gelateria.
2: Io invece avrei fatto come il topolino. Adoro leggere.
1: Sì, anch'io adoro leggere. I gusti del gelato, fragola, pistacchio, torroncino, crema, zuppa inglese.
0: Li sai tutti a memoria, eh?
2: Anch'io certi libri li so a memoria, sai?
0: E quali sono i tuoi preferiti, Lella?
2: Mi piacciono tanto i libri dove c'è un mistero da risolvere con un cattivo e la polizia che lo deve acchiappare.
0: Ah, i libri gialli.
1: Ma sì. Armando, deve essere faticoso però leggere un libro giallo, eh?
0: Vabbè, dipende, ma perché lo dici?
1: Perché io ho sempre visto i libri con le pagine bianche, non gialle.
0: No, ma non è un libro con le pagine gialle, Lallo. Allora, si chiamano così questo genere di libri perché di solito raccontano, come dice Lella, le storie in cui c'è un mistero da risolvere. E poi perché la prima casa editrice che li ha pubblicati li pubblicava con questa copertina gialla. Hai capito?
2: E negli altri posti di che colore è?
0: Dipende. Per esempio, possono anche avere la copertina nera e allora si chiamano noir.
1: No, ma non capisco più niente. Gialli, neri, ma cos'è la pemaia?
2: Ci sono anche i libri rosa, vero?
0: Giusto, sono quelli che raccontano le storie d'amore.
1: E i libri verdi, cos'è? Allora parlano degli alberi. I libri marroni di cosa parlano? Della popò?
0: È una bella idea. Però in effetti c'è proprio un bel libro che racconta la storia di una talpa mezza cieca che una mattina si sveglia e si accorge che qualcuno gliel'ha fatta in testa.
2: No, la popò!
0: Eh già.
2: E chi è stato?
0: Questo è il mistero da scoprire. Quindi piacerebbe anche a te, Lella. Il libro si chiama Chi me l'ha fatta in testa?
2: Mi piacciono i misteri da scoprire.
1: Bello, io voglio fare l'ispettore.
0: Proprio come l'ispettore Clouseau nel film La Pantera Rosa.

0: L'avete visto il film della Pantera Rosa? Era davvero divertente. E poi l'ispettore era parecchio buffo.
1: Ma come si chiamava? Mosca?
0: Ma no, Clouseau.
2: E in questo film c'era anche la Pantera Rosa?
0: No, era un cartone animato dove la Pantera Rosa è stata creata per la sigla. Sarebbe la parte che prima del film, che lo precede.
2: Ho capito. Oh. Sai, invece a me piacciono tanto i cartoni e i film ispirati dai libri.
0: Eh beh, ce ne sono tanti. Proviamo a dirne qualcuno, dai.
1: Io lo so, Peter Pan.
2: Bravo. E Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Giusto, Pinocchio.
2: La Bella Addormentata,
0: sì.
2: La Bella e la Bestia, Cenerentola, Biancaneve, Aladdin, La Sirenetta.
0: Ma sei bravissima.
2: Grazie.
0: Beh, è vero, sono tutti film tratti dalle fiabe, che sono davvero tanti. Beh, ascoltiamo allora invece che cosa ci suggerisce qualcuno da casa con il messaggio sonoro.
3: Ciao Armando, sono Luigi, ho 10 anni e il mio libro preferito è Robinson Crusoe perché è un'avventura appassionante e coinvolgente. Ciao.
0: Grazie, è vero, leggere è una cosa bellissima. Fatelo bambini, mi raccomando, leggete tanto tanto tanto più che potete. Non troppo, però leggere è bello, magari in compagnia di mamma e papà.
2: Armando?
0: Sì?
2: Come si chiamava quella bambina con i codini e i capelli rossi e le lentiggini che combinava sempre guai e faceva un sacco ridere?
0: Lo so, Pippi Calzelunghe. Brava Lella, anche lei era la protagonista di un libro, eh?
2: Pippi era fantastica, anche se un po' disordinata. Oh. Come vorrei leggere le sue avventure?
0: Va bene, dai, magari ti regalo il libro, però intanto faccio sentire a te e agli amici a casa la sigla della famosissima serie TV di Pippi Calzelunghe.

0: Che dici, Lallo? Lo vuoi leggere anche tu il libro di Pippi Calzelunghe?
1: Sì, io lo leggo, però quando poi facciamo la puntata sulle caramelle si fa un'altra cosa.
2: A proposito, ho scoperto che la puntata sulle caramelle era oggi.
1: Lella!
2: Scusate.
0: Va bene, dai, ti perdoniamo, eh? Ma quando faremo la puntata sulle caramelle, Lallo, ti prometto che tu le avrai. Poche però, ecco. Perché troppe caramelle fanno male.
2: E invece i libri se ne possono leggere tanti, tantissimi, quanti se ne vuole.
0: E fanno sempre bene.
2: Sì.
0: Parola di...
2: Big Bang!
0: Ciao bambini, alla prossima!
2: Ciao, leggete!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: puoi chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto. Sembri bagnato anche quando sei asciutto. Un mostriciattolo l'hai anche negletto. Al tuo confronto convenne perfetto.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone, pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Venone, Venone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: Magic Click. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Laura, che ha un'aria preoccupata. Con lei c'è Paolo.
1: Ciao amici, qualcosa non va.
2: Ciao Lampadino.
3: Ciao Caramella.
1: Sì, non trovo più il mio cagnolino Lampo.
4: Vi aiutiamo noi a cercarlo, dividiamoci.
0: Paolo e Laura cercano lungo la riva dello stagno.
1: Lampo! Lampo!
4: Dove sei, Lampo?
0: I fratellini raggiungono un cespuglio.
4: Guarda, Caramella, qui ci sono dei rametti spezzati.
1: Forse Lampo si è nascosto lì dentro.
0: Lampadino si infila nel cespuglio e quando torna fuori tiene in braccio il cagnolino che ha in bocca una palla.
1: Ecco dov'era! Giocava con la sua palla!
4: Ora però portiamolo da Laura.
0: La bambina è felice di riabbracciare il suo cagnolino.
1: Grazie amici!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
4: Guarda Caramella, è arrivata Zilia!
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano insieme la formula magica.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta, che ha un'aria entusiasta.
2: Ciao Zampacorta!
1: Ciao amici! Oggi il grande fotografo Tony Zoom è in giro per il regno a scattare foto.
2: Wow!
1: Forse riusciamo ad incontrarlo. Corriamo al castello!
0: Nella sala del trono, i tre amici sono con Re Zampasaggia e Pandaguro.
5: Tony Zoom trasforma in arte qualunque cosa, dai grandi paesaggi agli oggetti piccolissimi.
6: Hai ragione, Pandaguro. Faremo una mostra con le sue fotografie, così tutti gli abitanti ammireranno le bellezze del Magiregno.
1: Dove è andato ora?
6: A casa di Raffa Giraffa, a fotografare i suoi palloncini colorati.
1: Raggiungiamolo! Sono curioso di vederlo in azione.
0: Tony Zoom, un piccolo panda rosso dall'aspetto simpatico, sta camminando verso casa di Raffa Giraffa e intanto fotografa le meraviglie del Magiregno con la sua scatta magifoto.
7: Questa piccola ragnatela è una grande opera d'arte della natura!
0: Scattata la foto, il panda rosso riprende il cammino e in lontananza scorge il Monte Nevoso.
7: Quel maestoso monte laggiù merita di essere fotografato!
0: Tony non sembra soddisfatto della sua foto.
7: Devo superare quella siepe per avere una visuale migliore.
0: Tony Zoom si allontana dal sentiero e supera il cespuglio, ma scivola e ruzzola dentro una buca profonda.
7: Oi oi, sono finito in questa buca! Come farò a risalire? Aiuto!
0: Intanto, Lampadino, Caramella e Zampacorta arrivano correndo a casa di Raffa Giraffa che li accoglie sulla porta.
8: Benvenuti, piccoli amici! Entrate!
0: La casa è piena di costruzioni create con palloncini colorati, ponti, festoni, persino una fontana.
2: Oh!
1: Queste costruzioni di palloncini sono bellissime!
8: Sono contenta che vi piacciano! Tony Zoom le vuole fotografare per la mostra, ma non è ancora arrivato!
0: Lampadino si fa pensieroso.
4: Forse gli è successo qualcosa!
1: Torniamo indietro a cercarlo!
8: Vengo con voi!
0: I tre amici insieme a Raffa Giraffa percorrono il sentiero, ma di Tony Zoom non c'è traccia.
1: Dove può essere finito?
0: Qualcosa attira l'attenzione di Lampadino.
4: Questo cespuglio ha dei rami spezzati, proprio come al parco.
1: Giusto, Lampadino. Forse Tony è passato di qua.
0: Superato il cespuglio, i quattro scoprono la buca con dentro il panda fotografo.
7: Amici, che sollievo vedervi! Aiutatemi ad uscire di qui!
4: Il terreno è scivoloso, non possiamo tirarlo su!
1: Come facciamo?
8: Ho io un'idea! Aspettatemi qui!
0: Raffa Giraffa torna con un grande mazzo di palloncini colorati e attaccati ad una borsa.
8: Lo tirerò fuori io, grazie ai miei palloncini e alla pietra pesante che ho in questa borsa!
0: La giraffa, stringendo i palloncini, salta nella buca, trascinata in basso dal peso della pietra.
8: Aggrappati a me, Tony. Voleremo insieme fuori da qui.
0: Raffa Giraffa estrae dalla borsa la pietra che cade a terra. Senza il peso della pietra, i palloncini sollevano i due portandoli in aria.
2: Evviva!
7: Da quassù posso scattare tante fantastiche foto.
8: Sei pronto ad atterrare?
7: Certo!
0: Raffa Giraffa lascia andare alcuni palloncini e i due iniziano a scendere. Toccata terra, la giraffa lascia andare gli ultimi palloncini e Tony approfitta per scattare loro un'ultima foto dal basso, proprio la foto ai palloncini che lo hanno salvato inaugura la mostra di Magifoto, che è stata allestita nella Sala del Trono.
6: Complimenti, Tony Zoom! Hai ritratto al meglio tutte le bellezze del Magiregno.
7: Grazie, maestà! La mia scatta Magifoto non delude mai!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla Grande Quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
1: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
2: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: non sono normali. Normali. Normali. Normali. Normali. Normali. Normali.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: In vettura! In vettura!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete pronti per la nanna? Avete sonno? Io questa sera non tanto, ma per fortuna c'è una ninna nanna magica che riesce a farmi addormentare anche quando non ho sonno. E una ninna nanna conta. Io inizio a contare e sono già nel mondo dei sogni. Proviamo insieme? Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro. Uno.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa: sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti uomini.